0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Rieccoci ancora qui con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato con Bruno Righetti, un incontro musicale di 10 minuti che tutti i giorni a ritmi regolarissimi ogni ora circa va in onda dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata e vi accompagniamo anche attraverso la musica nelle classifiche di così tanto tempo fa, rivivendo canzoni, riascoltando canzoni e quindi rivivendo emozioni con artisti che a volte avevamo anche messo un po' nel dimenticatoio. Protagonisti assoluti delle Hit Parade del periodo in cui ci stiamo parlando. Siamo infatti nel 1960, esattamente verso la fine del mese di giugno, un mese ormai orientato verso il periodo più bello della stagione per quanto ci riguarda, ed erano anche periodi splendidi dal punto di vista sociale, dal punto di vista generale. Il mondo andava dalle nostre parti, almeno leggermente meglio. Quindi andiamo a scoprire al primo posto che c'era, chi c'era? C'era Percy Faith con la colonna sonora ormai famosa di Scandalo al Sole, Summer Place, che molte volte abbiamo sentito all'interno dei nostri appuntamenti. Quindi Caterina Valente al numero 2 con Personalità, Pat Boone di Words al punto 3 e Paul Anka di Puppy Love al numero 4. Ma scalando un po' verso la posizione numero 6, ascoltiamo ancora una volta un grande protagonista di quegli anni, ma protagonista anche in assoluto nei decenni a venire, cioè Adriano Celentano.

momenti della carriera importante per Adriano Celentano, siamo a qualche passo da Il tuo bacio è come un rock e immediatamente prima della partecipazione al Festival di Sanremo con 24.000 baci, quindi in quel periodo di intermezzo, oltre a fare un incidente, incide anche questa canzone che si intitola Impazzivo per te e che arriva naturalmente nelle hit parade, prodromico di una carriera strepitosa come quella dell'artista che andiamo ad ascoltare adesso. Arriva dagli Stati Uniti ed è un personaggio già di grandissimo livello, ma stava proprio nella fase della sua carriera in cui interrompeva il rapporto intensissimo che aveva con il suo pubblico per dedicarsi per un certo periodo ad una remunerativa attività di attore in film non di grandissimo spessore ma di grandi incassi, di grande successo. È chiaro che sto parlando di Elvis Presley, allora in Hit Parade con i Jordanaires di Stuck on You.

0: Due belle canzoni per ricordarci quel 1960 che per, penso, qualcuno di voi significhi davvero tantissimo, quell'estate splendida, e noi l'abbiamo ricelebrata con il nostro appuntamento con le parade del passato. E da oggi noi inauguriamo una piccola rubrica in coda di trasmissione per salutarci con un momento dedicato alla felicità. Ce n'è bisogno davvero tanto, e allora noi nei nostri appuntamenti cercheremo di trovare quei 4 secondi che servono per ricordarci parole importanti riguardanti la felicità pronunciate da personaggi che sono vissuti anche molto prima dell'epoca delle nostre classifiche. In questo caso parliamo di una nobildonna, di una bellissima donna che si chiamava Anne Delanclaux, vissuta dal 1620 al 1706. Era una persona amabilissima, oltre che bella dal punto di vista fisico, aveva un'intelligenza assolutamente spiccata, e che a un certo punto della sua vita scrive: oggi un nuovo sole è sorto per me, tutto vive, tutto è animato, tutto sembra parlarmi della mia passione, tutto mi invita ad averne cura. Cerchiamo di cogliere degli spunti per essere anche noi un po' più felici. Noi ci sentiamo al prossimo appuntamento con le parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60, 70, 80. Una canzone
1: svegli?
0: Più bella dell'altra.
1: Sono svegli? Come dell'altra. No?
2: 60, 70, 80.
1: Mamma mia!
2: Con Pierangelo Lanfranchi.
1: Buona mattinata, buon inizio settimana. Ciao da Pierangelo, come va? Tutto a posto, il tempo? Carino, carino, carino. C'è caldo? Fa niente, fa niente. È lunedì! Dobbiamo essere felici e contenti. Buongiorno Nicola.

Eccoli qua. Ah, si pronuncia una settimana molto molto molto calda. Ma noi non ce ne frega niente perché siamo in montagna, stiamo bene, ogni giorno c'è un temporalotto e dormiamo, dormiamo al fresco. E voi non c'è problema perché avete l'aria condizionata, vedi? In montagna non c'è bisogno di aria condizionata, c'è questo fresco della boscaglia che entra in camera da letto e si sta da Dio, va bene. Allora, buona musica sino alle 9, 351-351-1000. Io inizio con un grandissimo John Denver. Questa mattina voglio ritornare.

iniziare subito con un po' di country, fa bene alla salute, dicono, no? Potevo mettere Right My Reason, ma diciamo che Take Me Home Country Road è una delle di John Denver che mi piace da morire, davvero. Molto, molto bella, grazie, grazie. Allora, che c'è? Svegliarsi di lunedì, magari sentire anche i Kool & the Gang, mi scrivono. Che vuoi sentire dei Kool & the Gang? Guarda che ne ho un miliardo io qua.

Carina, carina, carina. Vabbè, dai, insomma. È un bel risveglio insieme con The Gang, non c'è niente da fare. Che c'è? Ah, c'è la Franca, ma ovviamente questa mattina c'è qualcosa che non mi funziona a livello di WhatsApp. Andiamo bene, cominciamo subito con Un'estate al mare. Signore e signori, giù.

0: Vabbè, insomma, uno dice l'estate, vado al mare.
1: Buongiorno,
0: no?
1: Buongiorno a tutti gli amici, buon inizio di settimana. Sarà una settimana un po' pesantina, a detta degli esperti.
0: Appena.
1: Però vabbè, cerchiamo di uscire presto al mattino, che comunque ci sono già 26 gradi, perché qua mica scherziamo. Vabbè, stasera teniamo duro. Senti, mi fai ascoltare Un'estate al mare e dai un saluto anche a Dargo, povero, perché avrà un caldo anche lui. Ciao, grazie.
0: Però vedi, sai che c'è da dire? Che tanto per cambiare, gli animali sono più intelligenti di noi e si sanno gestire molto meglio, perché loro trovano sempre il posticino giusto al fresco. Vuoi che sia una mattonella fredda, vuoi che sia, non lo so, da qualche parte, loro sono più avanti, non c'è niente da fare. Sta da dirlo. Mamma mia, fa già caldo ora, eh. Grazie Franca, buona passeggiata, buon parco e buona calura, che vuoi che ti dica. Vado da Barbara di Verona, che dice chissà come andrà questa settimana, ma

0: Eri, non tutti si lamentano, eh. Eri qua, buongiorno Pier, finalmente un po' di caldo, io sono felice. Un abbraccio da Vania, buongiorno Vania. Contenta lei, vedi? Cioè, non ho capito. Prima vogliamo il caldo, poi vogliamo il freddo, decidiamoci, È arrivato finalmente il caldo, speriamo che, cioè, duri un attimo anche luglio-agosto, perché poi dopo, altrimenti ce la fa furgare, Va bene! Ai ai ai ai ai ai. Era Oye Como Va di Santana! Grazie Barbara di Verona, buongiorno a te! Tra un po' iniziano le ferie per tanti qua, Vabbè, fate bene, chi c'è qua? Ah, c'è il mio amico Andrea di Bologna, lì chissà che caldo fa.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti in questo lunedì focoso, buongiorno. Molto focoso, avrei bisogno di un po' di carica, mi piacerebbe sentire All Bells degli AC/DC. Un buongiorno a tutti, un buon inizio di settimana, ciao, sono Andrea il bolognese.

0: beh, subito di mattina così, Andrea, El Bell degli ACDC, sono suonate le campane, è lunedì, bisogna alzarsi, E uno dice, ma come faccio che sono qua tutto rincoglionito? Alzati, alzati, non c'è problema. Dai, vabbè, insomma, siamo al 22 giugno, tra una settimana è finito anche giugno, inizia luglio. C'è un periodo di mezze vacanze un po' per tutti, perché le ferie le prenderete, no? O luglio o agosto. Perciò, tranquilli. Grazie Andrea per Hella Bells.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è?
1: Mi piacerebbe iniziare questa giornata ascoltando di mattina questo, prima di andare al lavoro, i Kiss con I Was Born for Loving You, credo,
0: sì,
1: oppure
0: sì.
1: Cimentano con Busy Collection I Choose. Grazie mille, buona giornata a tutti quanti e buon lavoro.

0: Ci stiamo svegliando stamattina, ma di brutto, subito con delle rock and roll che a me piace, lo sapete, no?
1: Buongiorno a tutti, sono Edil Funky, sono qua col mio socio e collega Edil Rock. Stiamo già lavorando da circa un'oretta, facci sentire un bel pezzo, io guarda, mi vorrei svegliare con gli status quo.

0: non so che lavoro facciate voi, comunque in linea di massima incominciare subito con rock and roll penso che sia una buona medicina, no? Iniziare con whatever you want e di status quo. Ne abbiamo già fatto di rock, ma il rock è quella cosa che riesce a svegliarci, beh, ed affrontare una bella giornata, che è caldo sia, vabbè, insomma il caldo c'è, non ci possiamo far nulla. Troviamo un modo di rinfrescarci in qualche maniera, che volete che vi dica io? Grazie Edil Rock, grazie Edil Funk, grazie.
1: 60-70-80 live. 60-70-80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Nicola, mi vai a chiedere un pezzo di Billy Idol? Sai che ti regalo io questa Ace Without a Face.

0: È l'ora del caffè questa, Nicola, è l'ora del caffè. Sai che il caffè è quella cosa che accomuna tutti un po', perché quando vedi un amico al bar, andiamo a berci un caffè, che poi uno beva un succo di frutta, fa niente, però il caffè, alle 7:30 la mattina, ragazzi, la cosa... È una cosa che non può mancare, eh. Magari non fa niente, eh. Qualcuno resta sveglio, qualcuno si addormenta col caffè, comunque è una cosa che così piace un po' a tutti, no? Ma guarda che mi tocca fare stamattina
1: vedere. Sì. Ascolta, vorrei ascoltare la canzone di Phil Collins, non mi ricordo il titolo, però nel video c'era una sorta di pupazzi che interpretavano sia Phil Collins che Company, e si riesce a capire che canzone era, me la faresti passare? Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Io penso che sia questa del Genesis, Land of Confusion, fammi sapere, hermano, se è giusta.

0: grande pezzo questo dei Genesis, l'ho azzeccata, Ermanno, era
1: grazie
0: quella,
1: Pierangelo, non ho parole, sei un grande, grazie mille.
0: Era questa, vedi? Grande Phil Collins, naturalmente con Land of Confusion, va bene. Devo andare a interpretare anche i video adesso, ma no. Grazie Ermanno, grande pezzo. Allora, Barbarella di Milano, come va? Fa caldo lì? Sei stata a Manerba sul Garda, ti sei fatta un fine settimana tranquillo. E adesso ti vuoi sentire un bel pezzo di Derry Hall e John Oates? Beh, questa è una favola, si intitola Man Eater.

0: Da questa, questa è da tangenziale. Derry Hall Jones era Manider.
1: Ciao Pirandello, buongiorno. Dovresti mettere una canzone di, sono Fabrizio D'Ancona, di Simon Garfunkel, grazie.
0: Ci calmiamo un attimo, wagon. Bridge over troubled water.

0: Meglio di questa, caro Fabrizio, Bridge Over Troubled di Simon Garfunkel.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famigliare nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna a valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2, l'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda, ed è tutto grazie dell'ascolto da Alessandro Cisilin.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono sempre io, il Valerio da Rovellasca. Allora, questa mattina, per dare una bella carica a lunedì, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei miei amici in Motorhead, che non si sentono quasi mai alla radio, mannaggia, dal titolo Love Me Like a Reptile, così ci dà un po' di carica. Un buon lunedì ancora a tutti e un abbraccio. Ciao ragazzi.

le Valerio perché non si sentono mai per radio. Lasciamo stare che io cerco di accontentare tutte le vostre richieste, ma ci sono delle cose molto commerciali e di quelle meno commerciali. Il Motorhead di commerciale hanno fatto molto poco, e allora è un cerchio chiuso che va solamente dedicato agli addetti ai lavori. Questo è Love Me Like a Reptile, che trovo un pezzo molto bello e interessante, ma è solamente per intenditori. Eh sì, è così, è così. Qualcosa di George Michael? Eccolo qua.

Senta, ce l'ha una brioche alla crema, per cortesia? O forse è meglio la marmellata? No, voglio una brioche alla crema io. Beh, stamattina è così, ma... Certo che alle 7.46 subito I want your sex, George Michael. Allora, beh, insomma, Giovanni, ne hanno parlato tutte le televisioni. Qualcuno l'ha anche visto, c'è Bruce Springsteen a Brescia, proprio a 20 km da noi, è a Bedizzole per seguire le gare ippiche di sua figlia. Conosco bene quel maneggio, conosco bene quel circolo ippico lì, è di due miei amici e Bruce Springsteen è lì per godersi le gare di sua figlia. Ed è andato a cena in un posticino che io conosco molto bene. E allora

possiamo già dire che oltretutto sai che gli stranieri non sono come noi, no? Nel venire qui in Italia si è fatto lì a Bellinzona una specie di esibizione, ma lui così, senza chiedergli nulla, perché loro sono così, insomma, si è divertito. Nel vedere suo figlio andare a cavallo ha detto: ciao, che cantiamo un paio di canzoni agli amici qua di Brescia. E Bon Anniversaire è uno dei pezzi che ha cantato il grande Boss. Non so quanto si fermi, non lo so, però grande evento per gli amici, gli appassionati di Brescia. Va bene, grazie per il Boss. Ciao Giovanni. Se viene anche Mark Knopfler siamo a posto, siamo...

Allora, in questo fine settimana mi sono guardato un po' di video un po' particolari di cose inedite e parlavano di Mark Knopfler, di Dire Straits, delle sue chitarre, del modo che ha di suonare, eccetera, eccetera. Ma non è il modo che ha di suonare, è il suono che riesce ad ottenere dalle sue chitarre. Perché gli accordi li sanno fare tutti, no? Ma lui è il suono che riesce a sviluppare da queste meravigliose chitarre che ha, davvero. Grazie per Sultano Sui. Senti che roba. Indipendentemente poi dal modo che abbia di suonare, che può piacere o meno, insomma, è uno dei più grandi. Va bene, grazie per Sultano Swing. Che c'è? Ah, andiamo a Luna Park, signore e signori, alle 7:54. Ike.

successo strategia per tutti quelli che andavano sulle autopiste nel 75, nel 76, giù di lì. Era un pezzo di Ike and Tina Turner che si intitolava No Bash City Limits, ma tutti l'abbiamo ascoltato. Si andava sulle autopiste e si sentiva immancabilmente questo pezzo, non so. Ed era stato impresso, vero? Lo so, lo so. Saluto Claudia, buon pomeriggio, anzi buona mattinata, pomeriggio, insomma ci vogliono ancora 4-5 ore. Pienerie Michel Colombier, dalla Pune Moderna Michel, dalla Pienerie.

Certo che svegliarsi la mattina e avere voglia di sentire Piero Rimici e Colombier sono qualcosa di straordinario. Psi-Rock, ormai messo lì un po' nel dimenticatoio, ma noi non ce ne frega, perché noi i pezzi belli li andiamo a tirar fuori, li rispolveriamo un attimo e poi via! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Signor-

0: Don't let your change. Mamma mia, io penso che questo pezzo esca dalle orecchie di tutti, perché insomma uno dei pezzi più ballati in assoluto negli anni 80.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti, buon lunedì a tutti, sono Antonietta da Corsico. Mi metteresti una canzone
0: buongiorno.
1: Di Denaro? La dedico a tutti. Buon inizio, buon lunedì a tutti. Ciao, buona giornata.

0: altro personaggio che è stato messo in freezer per qualche 10 anni giù di lì, e poi adesso ultimamente l'abbiamo scongelato e è ritornato Dan Harwell. Qualcosa di molto semplice questa mattina, Antonietta, buon lavoro, ed era Mad Desire. Live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

siparietto questo di Bruce Springsteen insieme a Chuck Berry con You Never Can Tell. Samantha è molto felice, è riuscita a dare la mano a Bruce Springsteen, si è fatta fare l'autografo e lo ha già incorniciato. E se volete vedere Bruce Springsteen per qualche giorno è ancora a Brescia, non in concerto ma è qui in provincia per assistere ad una gara ippica di sua figlia, perciò qualcuno ha avuto modo anche di conoscerlo, filmarlo eccetera eccetera. Va bene, grazie Samantha, è una bella soddisfazione avere l'autografo del boss. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Va bene. Ah, ma va? Ah, sì, sì, boh.

0: Questa mattina mi siete svegliati con molto rock in testa. No, perché qua mi dicono il rock ci sveglia, il rock ci rende felici. Felici o non felici, è lunedì ed è anche il 22 giugno. Grazie per Back in Black, Raffaele, grazie. Lavori con più coraggio, ho capito.
1: Buongiorno. Solito lunedì, ciao, solito Ferdi. Traffico. Unica eccezione voi che siete al mattino, cosa che non siete di solito fare. Vorrei sentire Starman di David Bowie per cominciare questa settimana. Un salutissimo, buon lavoro e speriamo le temperature si abbassino. Ciao!
0: Ciao! Sentiamo David Bowie.

0: Chi è che devo salutare questa mattina? Ma c'è anche Righetti che ascolta la radio. Cosa l'ascolti a fare la radio, Righetti? Cioè, non ho capito. Non ho tempo di mettere Prince, non ho tempo. Ma secondo te metto Prince alle 8 e 4 la mattina? No, no, no. Sentiamo dopo, dai, più tardi te lo faccio ascoltare. Grazie per Starman di David Bowie. Grazie Ferdi di Busto Arsizio. Bisogna scendere in dolcezza, perché le donne qua dicono c'è troppo casino stamattina.
1: Massimo di Sorrento, buon inizio caldo a tutta la banda Radio 60 70-80. Mi fai sentire gli Eagles, per piacere, quello che ti fa. Grazie, ciao ciao ciao.
0: Allora, questa mattina sono molto richiesti. Guarda, le donne che hanno detto voglio andare a lavorare proprio con la dolcezza assoluta di Hotel California. Vabbè, ormai questo penso che sia un pezzo che sia entrato nella testa a tutti, specialmente in questa versione che io adoro, la versione acustica. Hotel California, grazie Massimo. Ciao Palmira, buongiorno anche a Emma, Mariangela, Vittoria, buongiorno.

0: Allora, purtroppo al giorno d'oggi si lavora con i file nei computer, non si ha più, diciamo, la possibilità di sentire il vinile e di sentire certe introduzioni o certi finali. Questo capita, non so, per dire, con Hotel California, che ha un intro favoloso, e capita anche con Tunnel of Love dei Dire Straits, che ha un finale che è incredibile. Però adesso, avendo i file in radio, non potendo più giocare con i giradischi neanche con i vinili, certe cose non si sentono più. Vabbè, comunque, in linea di massima sentiamo il valore della canzone, che è questa degli Eagles. Grazie alle ragazze che vogliono andare al lavoro con la dolcezza di Don Henley. Va bene.
1: 60, 70, 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sulla mano da Sirmione. Un buon inizio di settimana a tutti e reduce dal picnic domenicale con 4 polli fritti e una coca, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Blues Brothers. Quello che vuoi tu. Ciao Pier.
3: 4 polli fritti.

0: allora Manu, fammi capire, ma i polli fritti chi erano? I vostri uomini o i quelli ruspanti proprio?
1: Quattro polli fritti, mazza ragazzi.
0: Belli leggeri, eh?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Tranquilla, salutami gli ometti lì, eh. Era Sweet Home

0: Vincenzi, occhio
1: per rivedere te.
0: Occhio agli incendi, mi raccomando. Annuncio i piromani. Attenzione, andare per i boschi in questi weekend, in questi giorni. Attenzione a quello che fate, perché gli incendi sono a portata di mano, eh. Occhio, occhio. Comportiamoci bene e preserviamo la natura, eh, che tante soddisfazioni e tante meraviglie ci regala, eh. Perciò attenzione a questo messaggio. Se bruciasse la città, Massimo Ranieri, vedi, vedi, ma cosa succede? Che succede? Che succede in città?
2: Fa caldo.
3: Altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando

Grazie Vasco, grazie, grazie. Io sento sempre volentieri Vasco la mattina, non so perché. Sono cose mie, sono cose mie. C'ho un grandissimo Pino Daniele e Marcello. Ti va bene questa? Yes, I know my way, baby. Oh, yeah. Oh, yes, I know.

Sono uscito a guardare il termometro. Quanti gradi ci sono in montagna ora? Alle 8.33, 16 gradi. Vedi, all'altezza di 1000 metri, perciò dalle parti vostre al mare ce ne saranno già 25-26, ci sono 10 gradi di meno, guarda. Giornata stupenda, settimana molto calda, a Lodi quanti ce ne sono? 29. Scappa, scappa di lì, scappa. Vabbè, insomma, la differenza che c'è tra la collina e la pianura è questa, insomma, sono 10-12 gradi.

0: abbiamo le, i gradi anche di Rimini qua. Siamo a posto, siamo
1: a posto. Sì. Oggi Rimini, temperatura 28 gradi. E ti saluta la Gaia, Luca e Enrico e lo zio Saverio. Dai, metti una canzone che ti piace.
0: Va bene, abbiamo fatto una carrellata un po' dei gradi che ci sono a quest'ora, alle 8.40, un po' in tutta Italia qua, vedi? Siamo partiti da Lodi, siamo andati a Diano Marina, da Diano Marina siamo saliti a Ivrea, da Ivrea siamo andati a Rimini, 28 gradi, dai, la temperatura che un po' c'è da tutte le parti, fuori che qua in collina che ce ne sono 16, vedi, vedi, vedi? Live!
2: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
3: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
4: 4 anni fa, in Qatar, Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise, opposta all'Iraq.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Un team internazionale di ricerca ha scoperto che anche i soggetti meno attivi potrebbero scongiurare gli effetti dannosi legati a uno stile di vita sedentario camminando di più nell'arco della giornata. Gli esperti hanno infatti rivelato che una cifra compresa tra i 9.000 e 10.000 passi al giorno è associata a una riduzione del rischio di contrarre malattie cardiovascolari pari al 21% e del rischio di mortalità per il 39%. A questa conclusione sono giunti dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 70.000 volontari nel Regno Unito. La ricerca è stata pubblicata sul British Journal of Sport Medicine. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo appunto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. I risultati dello studio sono comparsi di recente su Nature Medicine. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: dove sei andata a dormire?
1: In cantina, in cantina.
0: Oh mamma mia Marina, buongiorno anche a te. Andate a dormire in cantina penso. Lì si sta bene. Con i salami appesi, da Dio, da Dio. Grande pezzo di Leo Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing. Grazie Nico, buona giornata anche a voi. Anche a voi che siete lì al mare. Avete la fortuna di mostrare le chiappe chiare, vedi? Sono lì. Sai come si abbronzano? Occhio, occhio. Protezione 6.

Parola d'ordine in questi giorni, sai qual è la parola d'ordine? Accendi il clima. Eh sì, vabbè, qua già mi arrivano tanti messaggi dove mi dicono c'è già un caldo infernale in ufficio. Se poi un ufficio si trova al quarto o quinto piano ed è stato al sole tutto il weekend con tutte le aree condizionate possibili spente, figuriamoci che forno è questa mattina. Vabbè, accendete, accendete, intanto andate a bervi un caffè, dai, che si intiepidisce l'ambiente, va bene. Mr. Brad Adam!

0: Vedi, c'ha ragione anche lui, ogni tanto c'ha ragione.
1: Accendete tutti
0: tanto
1: assieme, così va via la corrente e non climatizza più nessuno.
0: Ma perché devono, no, devono accenderlo per forza il climatizzatore. Come fai a stare in un ufficio a 34-35 gradi? Come fai? Anche i computer stessi sudano anche loro. Va bene, dai, siamo già alla fine, eh? Vabbè, un pezzo dei Depeche Mode. Grazie Clara, buona giornata anche a te e anche a Michele. Buongiorno Michele. Era Just Can, anzi è Just

pomeriggio settimana. E per gli amici del pomeriggio l'appuntamento alle ore 15. Mazza ragazzi, buon bagno, buona estate, buone vacanze. E possiamo dire anche buon lavoro a chi naturalmente è in ufficio. È il 22 giugno solamente, mamma mia. A dopo! Ciao ciao!

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
3: Sì, la Thunberg.
2: Che è un po' passata di moda, eh? Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh?
3: Ma chi?
2: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
3: Aspetta!
2: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglia a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque viva l'inquinamento. No, sto scherzando, però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati, dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
3: Ah.
2: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato.
3: Ciao.
2: 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
3: Sì.
2: Quindi la Thunberg è durata.

0: Radio 60 70 80.
1: Non ci resta che

0: Radio 60 70 80.
1: Allora c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello che loro hanno messo sai, nel condominio, all'ingresso, nella porta d'ingresso. C'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino, non vai a, noi in Italia siamo fatti strani, non vai a citofonare al condomino e gli dici: guarda che stai a fare troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutti, cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché veramente, cioè, no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così. Magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello: fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano, signori rossi, no, generico. Quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico. In fondo, ok, mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non
2: ma è il colletto della camicia.
1: Ah, ok, ma sono lui, sembrano anni 70, siamo gli spoiler, sai, gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito, diciamo, è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane, e lei magari è ancora pimpante, ancora da latino americano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? Lasciamo la mano, un bel pezzino, non so, guarda, fammi un merengue. Questo è Speedy Gonzales, che c'è? Merengue,
3: sono la sigla.
1: Fammi cantare.
2: Fagliela cantare.
3: Sigheta o fosetta.
1: Cioè, la prima parola è sighe, cioè incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, hanno scritto sto cartello e chiaramente sono nell'androne del condominio.
2: Nel portone.
1: Nel portone.
2: Nell'ingresso del condominio.
1: Sul portone! Mamma, dai solo fastidio! Cioè, da tutti gli indizi mi portano da un'altra parte, mi fai portare. E dai! E uno sotto gli ha scritto: sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Che diavolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
2: No,
1: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
2: No, allora no, cioè, aspetta, io mi tolgo
1: sì
2: un po' di peli che ho dal petto.
1: Dimmelo un'altra volta con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché no, mi manca, è un po' di mesi che non lo dici.
2: Tolgo i peli dal petto,
1: sì,
2: perché non ho un petto villoso.
1: Ok, cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
2: Non lo so.
1: Alla mangi un piai.
2: Ma bello. Se fosse
1: ti manca tutto di mangi un piai. Cioè, tutto.
2: A me manca tutto.
1: Vabbè, la Ferrari ti manca. Ce l'hai di cognome, ma non ce l'hai, no? Mangi un piai, c'ha la Ferrari, era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, c'era. E andiamo avanti, dai. Però mi scusi, vale Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
2: Però ho fatto un periodo su un'isola. Chi?
1: Io. Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai? Chiedimi.
3: Come mai?
1: Ma che ne so, ma perché me lo chiedi? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso se tu vai da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io, cioè ti dicono io ho più uomini che donne come clienti, perché l'uomo vuole sempre dopo i 50 anni. Vuole, ma chi giovane?

0: cavolo, ci sono. C'è gente che con quelle, con delle coppette infuocate, ti le passa sulla pancia e si succhiano il grasso, fanno delle robe, ragazzi. Vogliono sembrare delle donne. Ecco perché, adesso ho capito, perché nei boxer c'è scritto sulla fascia quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso ho capito perché. Perché se la donna dice scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia. Ah, uomo! Ok, adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore, sì.
1: Cavolo. Show su Studio Più.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno.

0: verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle quattro materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, fai fai mamma non mama con i peli di Achille. Ah, fai mamma non mama con, non riesco a dirlo, mamma non mama, mamma non mama. Che c'era anche un programma, no? C'era un programma.
3: Sì, è vero.
2: De Castagna, no?
3: Sì, una roba del genere era.
2: De Castagna.
3: Sa, mamma mia, cosa mi hai tirato fuori? Che era proprio il simbolo del. Era mamma non mamma.
2: E vedi, anche sta frase, guarda cosa mi hai tirato fuori. Cioè, incredibile.
3: Ma mi viene normale!
2: Ma è così, è normale!
3: E ho capito!
2: Così è normale, non. Che cosa mi hai tirato fuori?
3: C'era la
2: io, se io, se incontro Achille o chiunque al bar e mi parlasse così, ma cosa mi hai tirato fuori? Mi ricordo c'era anche la Margherita e dico, oh, ma che ti sei drogato? Che c'era nel caffè? La grappa c'era? Non è possibile, c'è una telecamera nascosta, ti stanno riprendendo, c'è un video, dov'è che devo sorridere? Cioè no, capito? Nessuno parla così, no! Tu devi parlare come magni!
3: Ma parlo come magni?
2: No!
3: C'era la Margherita, okay.
2: C'era la Margherita, è vero!
3: Cada... mamma o non mamma?
2: Sì, mamma non mamma!
3: Me lo ricordo.
2: C'era Castagna, no?
3: Credo fosse lui.
2: Buonanima, grandissimo Castagna, io mi ricordo una puntata di una che aveva tradito il fidanzato e ma lui non lo sapeva, a un certo punto lei gliel'ha detto proprio lì in diretta, ma ricorda ancora sta scena, gli ha detto che l'ha tradito, lui si è innervosito, Castagna cercava di smorzare la cosa dentro, cioè, se capiva che Castagna dentro avrebbe detto li mortacci tua, ma che fai, mi ha rovinato la trasmissione, mo io lo sa di in diretta, e a un certo punto lei cercava di giustificarsi, lui si è alzato, l'ha mandata a quel paese proprio in, cioè, in diretta televisiva, che una volta il vaffa non era proprio, ma vattene e se n'è andato. Castagna gli voleva fare l'applauso a questo, bravo, hai fatto bene, st'infame, e invece no, ha detto, ma no, queste cose non si dicono, cioè, un po' come fai dire, mi è sbloccato un ricordo. Cadavolo si stava veramente meglio negli anni 80 o 90, no, non lo so ragazzi, io non ho dei vaghi, su certe cose sì, su altre no, per esempio noi con 10 lire prendevamo tre gomme colorate, no? Ti ricordi?
3: Sì.
2: La macchinetta che giravi, tu c'eri, mettevi le 10 lire e ti davano tre gommoni cancerogeni grossi così, che tu li mettevi in bocca e uno ne bastava per un mese, dopo un mese ancora stavi lì a masticare, stavi sette carie con uno, sette carie con un pallone da masticare,
3: pallone.
2: Belli colorati, belli proprio cancerogeni a mille proprio, non... va bene, poi c'era il panino con la mortadella, che dai, è vero, quello era il Big Mac, era il Big Mac degli anni 70-80, era lui, poi sono arrivati gli americani, i mortacci loro, ci hanno rovinato tutto, ci hanno rovinato. Ma sana, ma sera, ma macio, ma
3: che cosa sono?
2: Il panino con la mortazza, voglio dire, la rosetta con la mortazza, che te dava, la rosetta è fatta apposta per i morsi, capito? Per anche per chi non vede, sente con le labbra e sente, c'ha quella forma, no? Che 4-5 morsi intorno, mi capisci quando parlo?
4: Certo.
2: Mamma mia ragazzi, sembra di parlare con un sacco di ebete, cioè non...
3: un sacco di ebete.
4: No, ti ricordi il fiore la rosetta?
2: Ma Castagna non faceva stranamore, sì.
3: Anche.
2: Forse mamma non mamma l'ha fatto allora, non lo so, non ci ricordiamo.
4: Secondo me l'ha fatto dopo, secondo me, magari dico una cavolata, però potrebbe essere che ha fatto.
3: Posso cercarlo, posso cercarlo,
2: In che senso?
3: Mamma non mamma, programma, vediamo, allora, mamma non mamma, programma.
2: Sta cercando su Google.
4: Certo.
2: Perché mamma guardi mamma, me? Guarda lui, sta cercando lui.
4: No.
2: Io non so di niente.
3: Allora, è andato in onda dall'83 all'85. Chi è che lo presentava? Perché non c'è. Ma a Predolin!
2: Predolin!
3: Predolin.
2: Perché poi è ancora vivo Predolin, no?
3: Come non l'ho conosciuto, è bravina, simpaticissima persona lui. Proprio sì, bravo,
2: sì,
3: Marco.
2: Sì.
3: No, è in gamba,
2: Allora, fino adesso non hanno fischiato le cuffie. Sei arrivato te e iniziano a fischiare. C'è qualcosa allora forse. Sì. Abbassati le cuffie, abbassatele.
4: Foto me la abbasso.
2: Abbassa.
4: Ma che così sono basse.
2: Non mi forse la vicinanza del tuo microfono, vai più là. Col microfono, vai più là, dietro la quinta, vai. Ok, lì si vede ancora? Si vede? poco, ma va bene.
3: Mezza spalla.
2: Mezza spalla, ma, no, ma puoi stare dritto.
4: Va bene qui, va bene.
2: Puoi stare.
4: No, ma dico qui sì.
2: Amici, almeno fai vedere il pubblico dello sfondo, capito?
4: C'è un, vabbè, questo sì, è vero.
2: No, ma ti si vede. No, non girare il microfono. Spostati con lo seggiolino più là, ecco, più là. Vicino all'anta della finestra. Vai, vai.
3: Ma si vede solo la spalla.
2: No, vabbè,
4: qui
2: ma
4: meglio.
2: Si vede, molto meglio, no, molto meglio. Lì stai benissimo. Allora ricordiamo che la gente ci può guardare anche stranamente, ma soprattutto con l'app nuova, che è coreana, non è cinese. Siamo passati.
3: L'app nuova, Andrea, è il sito nuovo.
2: Sito nuovo e quindi anche l'app.
3: No, l'app è sempre.
2: Sempre la stessa. Ok. Va bene, comunque se volete guardare tramite il sito internet studiopiu.net, oppure vari canali televisivi che cambiano sempre in base a dove Claudio, un po' come me, no? Dove si può andare, insomma, scrocco, va. Cioè, non è, giustamente, perché dice che perché devo pagare? Scusa, non. Se uno mi vuole mandare in onda, io gratis, io te mando. Cioè, io do il programma, capisci? Non. Anche su Sky noi siamo sull'809 per i ricchi, 809 per i poveri, il 117.
3: Per la Lombardia.
2: Per la Lombardia.
3: Vedi, per tutta Italia, per tutti i poveri, l'833.
2: Allora, 8. Vedi che fischia, lo vedi? Sei tu allora?
4: No, beh.
3: Io me ne sono abbassate le cuffie, fratello, mi ha anche incazziato.
4: Ma allora.
2: Prova a fare una cosa, prova a staccare le cuffie, prova a staccarle. Vediamo, il prossimo fischio.
4: Perché anche lui ha detto 833 e si è avvicinato così.
2: Prova a ridire 833.
3: 833.
2: Che fai? Non fai così.
3: 833.
2: Come solo noi facciamo queste cose, non ve ne rendete conto? Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Per i poveri e per i ricchi, stavo dicendo. 809 GoTV Channel.
2: Sì.
3: Mentre per i poveri in tutta Italia è l'833.
2: 833. 833. No, 8, non riesco a dire 833. Non, Pezzali. Allora, Achille, che vuole fare da grande? Ma è già grande, cioè non. È un grande. È un grande.
4: No, sono in crescita.
2: L'R sono in più, Dimmi.
4: No, dico, sono in fase di crescita.
2: Sei in fase di crescita.
4: Cioè, ma grande vuole dire. Ma oddio, a volte grande, se tu ci pensi, vuol dire tutto ma niente. Cioè, grande in che senso, capito? Cioè, magari
2: io vorrei avere la sua tenacia, io vorrei avere la sua. Sì, c'è uno che ci crede, veramente. Io vorrei avere la tenacia di Radio Maria in galleria. Cioè, non è, cioè veramente è meraviglioso, cioè questa forza che ha. Beh, è pazzesco.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 78.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, grande, grande, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, chi tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catapolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
3: No, stamattina ero con Sua Emittenza,
2: Sua Emittenza?
3: Con Claudio.
2: Ah, con Claudio.
3: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
2: Ah, ok, all'inizio, quindi va bene.
3: Prima grazie. Viene il capo.
2: Sei giustificato, sei giustificato. Il sergente Garzia è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, eh? Forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore, volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande, sei già con piede nella fossa.
3: Dai.
2: Va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
3: Ma
2: bello grosso! Cioè, c'ha un castorone. Cioè, non so come mai. Forse c'ha le termiti, come si chiama? I tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro, mo sa fare loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi. Eh sì. Magna che sei sciupato, magna.
4: Andrea
5: Catavolo
4: show
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, allora Ugo continua a dire io sono educato, sono gentile con tutti, ed è vero, è vero, è vero. Però se sei educato, gentile e la gente continua a parlare male di te, cioè, te ne devi fare una ragione, cioè, non è che puoi essere gentile educato però ti dà fastidio se uno parla male di te, non ha senso, capisci?
3: Certo.
2: Mi capisci?
3: Ho capito.
2: Ma che hai capito? Che hai capito?
3: Che anche se uno
2: non capito.
3: Vabbè, non parlo.
2: No,
3: è giusto.
2: Cosa hai capito? Cosa hai capito?
3: Che anche se sei gentile.
2: Ma perché ti asciughi il sudore? Perché?
3: Ma
2: cambia faccia, cambia pelle, non. Vai dal chirurgo, fatti mettere la pelle di un tamburo, di qualcuno, insomma. Qualcosa che non suda. Hai mai visto sudare un tamburo? No, no. Vabbè, dimmi.
3: No, hai ragione, perché puoi essere gentile.
2: Ma quando muori sudi, no, basta, è finita.
3: No, non c'è più, non ci sono più liquidi.
2: Liquidi, quindi sei secco. E devi morire allora. Se muori sei secco, non so di più. Pensa, cavolo, dentro la barra, ti immagino dentro la barra, che si avvicina la gente e fa, ma non è più sudato. Dimmi.
3: Allora, io mi abbasso un po' le cuffie, spero non sia io, Andrea. Io me le abbasso.
2: In che senso?
3: No, sento un po' fischiare, allora mi abbasso io un attimo le cuffie.
2: Che bravo, educato, vedi, educato, gentile. Anch'io sono educato, gentile, ma la gente lo stesso parla male di me. E lo sai qual è la cosa che mi fa più male? Lo sai qual è?
3: Qual è?
2: La caviglia. Cioè, ho preso una botta ieri, ragazzi, non è. Mi fa un male incredibile. Cioè, non è. Andiamo avanti, ragazzi. Che tanto dietro non si può andare. Allora, chi siamo? Assorbente, dillo te. Almeno ti presenti, non. Vai, presenti.
3: Ciao, sono Ugo Palmisano.
2: Sì, vabbè, che sei a scuola.
3: Tu mi
2: presenti. Presentati bene, in modo simpatico. Non.
3: Ciao, sono Ugo Palmisano.
2: Ancora. Buongiorno, sono Ugo Palmisano.
3: Ciao, sono un ragazzo grasso di 100 kg.
2: Oh, è molto meglio, molto meglio.
3: Vengo qua a sudare perché questa è la mia sauna.
2: Bravissimo. Vengo a togliere qualche grammo. Posso dire una cosa a tutti i personal trainer, a tutti quelli che scrivono su Instagram della massa grassa e la massa magra. Ma che è sta massa grassa e sta massa magra? Cioè non è, nel corpo c'hai la massa magra e anche la massa grassa. Che è sta cosa? Ma è grasso e basta, si magra e si grasso. La massa grassa, ho tolto un po' di massa grassa. Quanto c'è di percentuale? Sì, ci sono le percentuali, c'è una macchina che ti dice la percentuale che c'hai di massa grassa e massa magra. Ma basta, ci avete rotti i maroni, veramente. Quando ridi, per favore, la puoi tirare dentro la lingua, mi fa impressione.
3: Esco.
2: Ho capito, sembri un pupazzo, sei quelli che ti devono uccidere. Sei un pupazzo che ridono con la lingua di fuori, poi ti coltellano mentre dormi.
3: Ma viene fuori da solo.
2: Infatti, però fa impressione. Sembra la lingua di un porco.
3: Ma dai!
2: È vero, non.
3: Dai.
2: Ce l'hai, è tipo fisarmonica, tipo. Come le lingue di carnevale. Cosa stavi dicendo? Dimmi.
3: Di tu.
2: Dimmi.
3: Sono un ragazzo grasso di 100 kg, sì. Vengo qui la mattina, faccio compagnia ad Andrea d'Achille.
2: Compagnia.
3: E come la vuoi chiamare?
2: Dai fastidio.
3: Vengo a dare fastidio, okay. Qua la mattina. C'ho due luci che faranno 40 gradi qua dentro, però sì. Vengo apposta perché tendo a dimagrire. Mi vesto sempre di nero perché secondo me sfina, però non cambia assolutamente nulla. Potrei vestirmi anche di giallo, di marrone o di nero, sempre grasso rumang. Quindi vengo qui, spero vi piaccia la mia compagnia. Grazie a tutti e godetevi lo spettacolo. Dal grasso è tutto, a voi la linea.
2: Comunque c'è da dire una cosa.
3: Sudato tantissimo.
2: Sudato tanto, infatti.
3: Sto sudando.
2: Tu devi mettere, secondo me, intorno alla fronte qua, come dei bicchierini di plastica. Dopo lo facciamo con lo scotch carta, ti metto tutti i bicchieri tutti intorno alla parte sopra. Perché secondo me tu il sudore lo emani proprio da sopra, dalla fronte, dalla parte sopra della calotta della testa, capito? E quindi recuperi tutti i sali minerali, poi te li bevi.
3: Ma che schifo,
2: vabbè, è roba tua, insomma, non. Sono tutti i sali minerali che vanno via, certo. È tutta roba buona, E poi a fine puntata te li bevi.
3: Ma che te li bevi.
2: Oppure già hai un gallo di zuccheri, di energia. Prendi uno. Perché no? È roba nostra, insomma.
3: È roba nostra.
2: Andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, io ti ascolto da 20 anni, ma tu tu uno così, ma non l'hai mai incontrato. Ma uno così come?
3: Ma forse parlano di me?
2: No, può essere, non, o forse parlano di te, non.
3: Di me ho detto.
2: Ma che ne so? Ah, di me o di te?
3: Ho detto di me! Forse parlano di me!
2: Ah, ok, ok, ok, ok, ok. Allora, cadavolo, c'è un prete che mi ha. C'è un prete che mi ha fatto anni fa una maledizione. Non ho capito, non.
3: Non è possibile.
2: Ma dai. I preti mica fanno maledizioni.
3: Ma no, dai.
2: Beh, se ci pensi sì.
3: Dai, dai.
2: Vi dichiaro marito e moglie, cioè, voglio dire.
3: Cioè,
2: più maledizioni così,
3: ma
2: cioè. Ma porca miseria, ragazzi. Hai ragione, hai ragione. Hai perfettamente ragione.
3: È vero.
2: E vi dichiaro, lo dice proprio con. E vi dichiaro marito e moglie. Roba. E nessuno gli dice niente, eh? E nessuno, tutti zitti, tutti. E adesso puoi baciare la sposa, ti dice pure. E firma qua. C'era maledizione con firma. Cioè, una roba brutta, ragazzi.
3: Cavolo.
2: Abbasso i preti, ragazzi.
0: Studio
3: dai,
0: più.
3: Dai.
2: Aiuto, ragazzi. Poi ti obbligano anche a dire quella frase: io ci sarò fino alla morte, fine malattia. Ti obbligano a dirla. Cioè, non è che quella frase esce fuori spontaneamente, no? No, no, devi leggere questa frase. Ma perché la devo leggere? La devi leggere. E ci sono i testimoni pure. Ma quello è un rito. È un rito.
0: Non ci resta.
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata. Oggi parliamo di Providenzia, la nuova campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dalla Fondazione IL Italia, il primo polo italiano per la medicina di precisione. Addio al vecchio approccio uguale per tutti che spesso si rivela inefficace. La medicina di precisione mappa il nostro genoma per prevenire le malattie prima ancora che inizino e per cucire le terapie su misura per ognuno di noi. Ne parliamo con Laura Leonardi, che è direttore generale della Fondazione IL Italia, alla quale chiedo subito cos'è e di cosa si occupa la Fondazione IL Italia.
5: Sì, allora la Fondazione IL Italia, che è l'alleanza nazionale per la medicina di precisione. Noi siamo una fondazione nata circa 4 anni fa grazie al PNRR. I nostri pilastri sono i protocolli, le azioni che incidono sulla medicina di precisione: prevenzione, diagnosi e terapie personalizzate.
4: Dottoressa, invece cosa può dirci della campagna Providenzia che avete organizzato?
5: È stata una campagna che abbiamo lanciato alla fine di marzo, definita Providenzia proprio per evidenziare la necessità di intervenire molto prima, di guardare molto prima alla persona nella sua unicità, per poter arrivare con largo anticipo all'identificazione non solo di fattori che possono predire con largo anticipo la patologia, ma anche programmare in largo anticipo qual è il percorso di ogni persona, quindi per questo prevenzione personalizzata, in relazione appunto a questi modelli predittivi che oggi ci consegnano appunto di avere per ciascuno di noi il nostro programma di prevenzione. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo avere ognuno di noi un nostro programma personalizzato, e quindi la sanità italiana dovrà costruire un modello che contenga i costi di un programma personalizzato quindi per ciascuno? Le rispondo sì, nel senso che la prevenzione di precisione prevede che la persona venga messa al centro e grazie alla sua unicità che vengano prese in considerazione tutte le caratteristiche che appunto la identificano come persona unica, quindi il profilo molecolare, il profilo biologico, lo stile di vita, il comportamento, l'ambiente in cui quella persona vive. Questo però che cosa determina? Che quelle persone possano determinare la stratificazione del rischio di patologia non più su grandi gruppi aggregati con l'elemento aggregante determinato dalla malattia, ma vengono aggregati in sottogruppi di popolazione che sono accomunate per quel dato biologico. Le faccio un esempio: oggi abbiamo tante armi in mano per poter prevenire il largo anticipo e per curare con sempre più metodologie personalizzate. Faccio l'esempio dei tumori femminili legati ad esempio alle mutazioni BRCA 1 e 2, per intenderci un po' il modello che ha aperto un po' la frontiera anche della barriera del silenzio, che sono state appunto attrici come Angelina Jolie, come Bianca Balti. Quindi oggi sappiamo che ci sono dei tumori ereditari che espongono le donne maggiormente più al rischio di tumore al seno e all'ovaio. Quindi questo per noi, per la scienza, è un'informazione importantissima, e quindi queste informazioni, così come tante altre, dovranno sempre più far parte dei protocolli standardizzati di programmi di prevenzione che il cittadino di qualunque regione italiana in qualche modo, ecco, dovrà poter usufruire quindi di protocolli in tal senso.
4: Perfetto, la ringrazio. Grazie molto, buona giornata.
5: Grazie a lei, buona giornata.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca meglio. Devi cercare meglio.
1: Ma non è un detto.
0: Come l'ha detto?
1: Ma non è così.
0: Se non hai trovato l'ago nel pagliaio, cerca meglio. Non, dice, ma non l'ho trovato, cerca meglio. La torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. No, a parte gli scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, Ma senti anche tu un rumore strano?
1: Non è che viene da fuori, forse?
0: Sì, può essere un aliante, sai gli alianti? Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
1: Ma assolutamente no.
0: Ma anche gli alianti, non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non... che cascano, che esplodono, non... No, vabbè, non... Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non... A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice?
1: Ad aria.
0: Compresso. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché non siamo cannibali, non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi dei Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
1: Ma chi?
0: Sì!
1: Ma figlio di Rockefeller!
0: Un figlio di uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato,
1: È proprio fesso!
0: Manco i denti hanno ritrovato! L'hanno schiacciati, hanno polverizzato e sono mangiati pure quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi... Ehi! Ma qua rimbomba!
1: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
0: Ah, io. Ok!
1: Ma hai la porta aperta?
0: Può essere, sì.
1: Allora è quello.
0: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
1: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
0: C'ho caldo.
1: No, fa caldo, Andrea.
0: Fa caldo. Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, adesso se effetto eco non lo sentite. Se effetto corridoio. Però è bello trasmettere un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la galleria, la prima galleria che incontriamo, ci mettiamo lì dentro e trasmettiamo da là. Al buio. Io, la gente ci vede con la radio, cose strane, dobbiamo fare cose strane, capito? Cioè sottoterra, che ne so,
1: sottoterra!
0: Famo una buca e ci mettiamo sottoterra. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati comunque, dai, oggi è venerdì, ragazzi, oggi si sboccia la gassosa, dai!
2: Non ci resta che ridere!
3: Su Radio 60 70 80.

0: 70-80.
1: Ma può essere che il suo balbettino e la sua balbuzia derivi magari da qualche veleno, che ne so, magari tua mamma ha disinfestato qualche cosa, magari c'erano le zanzare da qualche parte. Che fai, ti asciughi con la fazzoletta? No, veramente, ragazzi, no, veramente. Ma dai, c'ha un panno di carta. Cos'è, rotolone regina?
2: No, l'ho preso dal bagno, è carta igienica.
1: Ah, è carta igienica, una mappassa di carta igienica. E si sta asciugando completamente. Io parlo mentre uno si asciuga la fronte con sta mappassa di carta igienica, e questo che ce la posso fare, ragazzi.
3: Prima stavo raccontando della, perché
1: se che non lo voglio sapere.
3: La storia di Hollywood
1: non lo voglio sapere.
3: Vabbè, magari volevi sapere,
1: dimmi veloce, però dai,
3: no? Del fatto è che spesso è, diciamo così, che un po' tutto è possibile.
1: Tutto è possibile.
3: L'ho letto, non mi ricordo dove è caduto, se nel Regno Unito oppure in America, non lo so.
2: Andrea, gli apro la finestra, metto da capa.
1: Ma l'hai capita? Apri la finestra e mettigli la testa di fuori, capito? Ma l'hanno già fatto, l'hanno impastato, la mamma sicuramente non è.
3: Comunque, praticamente c'è stato questo indiano.
1: Indiano?
3: Un indiano.
1: Parli di Trump?
2: No. Trump.
3: Un indiano.
1: Pensa se dovesse scoprire Trump che è le sue, come si dice, origini, l'albero.
2: Origini. Origini.
1: Ma io non volevo dire le origini.
2: Scusa, le sue.
1: Le origini sono poca roba. Albero.
2: L'albero di che?
1: L'albero di Cheofe.
2: Che
1: genealogico.
2: Hai mischiato due
1: vai in palestra, vai in palestra, vai a prendere le meredine dalla macchinetta, vai, capito? Vai, dai, prendi due, ammazzati. Dimmi.
3: Comunque c'è stato questo...
1: Non per favore, dai, che stiamo dicendo una cosa seria, vai.
3: C'è stato questo,
1: dai,
3: questo
1: indiano Apache.
3: Questo indiano, indiano dell'India.
1: Dell'India. Okay, quindi fioraio, sì. Quindi
3: e praticamente questo qua
1: c'è questa cosa che incombe negli italiani quando vanno all'estero, noi siamo pizza e mandolino, no? Com'è? Pizza, mafia e mandolino. Mentre gli indiani sono rose, accendini e cos'è che e cose colorate, quei cosi che vanno in aria, che
2: aspetta,
1: che vanno in aria, che si illuminano e poi li ricadono. Ehi, sei presente?
2: Le luci, Andrea, le lucette, i cosi con le luci.
1: Ma sanno l'elastichino che tu lo lanci in aria e...
2: Sì, lo yo-yo, quello aereo.
1: Sì, quello serve per distrarti. Tu loro lo lanciano, tu guardi in aria e loro ti guardano il culo della donna.
2: Dai! Vabbè,
1: è la verità. Dimmi.
3: E niente, praticamente questo indiano...
1: Allora, chi parla è un ragazzo sano, ragazzi, ha avuto dei problemi da piccolo, le convulsioni, per quello che è un po' così, un po' stranito, però insomma è una brava persona, cioè, è bravo. Io ho parlato bene di te, Frenza, ieri.
3: Ok.
1: Sì, il dottore ha detto che non è grave.
3: Dimmi. Ho detto che questo indiano qua si trovava su un pullman, stava prendendo questo bus.
1: Scusa, ma il racconto, non ho capito, sti indiano, dove è uscito
3: fuori
1: indiano?
3: Perché sai, prima che ti ho detto del fatto del provino di Hollywood, ma no, dove
1: andare?
3: Ah,
1: che tu dovevi fare un provino a Hollywood, no?
3: Sì.
1: Ma veramente?
3: No, però è per dire,
1: ma per i film orrendi, sai, Hollywood c'è i film premiati e quelli più brutti del mondo. Lui fa il film, è una comparsa, pensa, manca attore principale, del film più brutto del mondo. Dimmi.
3: E quindi ti stavo dicendo del fatto che comunque a volte tutto è possibile.
1: Sì.
3: E niente, questo indiano qua si
1: ragazzi
3: trovava.
1: Si fa annoiate, lo so, spruzzatevi qualcosa in faccia, non so, non il DDT, no, il DDT no, però un po' di acqua e bicarbonato, insomma, cose così, l'aceto.
3: Questo qui era
1: negli
3: su
1: occhi,
3: un bus,
1: no, mi raccomando.
3: Era su un bus, l'hanno fotografato.
1: L'indiano era sull'autobus. Dove? In America?
3: Ma non mi ricordo, era sì, in America, in Inghilterra, tutto qua.
1: Non
3: mi ricordo. Non mi ricordo, mica. Non è che ero lì presente, cioè io di persona.
1: Che cos'è sta cosa?
3: No, è un fatto accaduto veramente.
1: Ah, ok.
3: È un fatto accaduto veramente.
1: Ma dove
3: veramente
1: l'hai vista sta cosa?
3: L'ho letta.
1: Ah, l'hai letta?
3: L'ho vista e letta. Vista, sì, perché c'era l'articolo, letta perché c'erano le parole che descrivevano l'accaduto.
1: Mamma mia. Come fai a non picchiarlo? Come diciamo del genere? Come fai a non picchiarlo?
3: Scusami. E questo qua praticamente si trovava su un bus.
1: Sì, questo indiano.
3: Si stava spostando.
1: Sì.
3: Allorché uno gli ha fatto, una persona gli hanno fatto una fotografia.
1: Chi?
3: Qualcuno,
1: sì.
3: Non so se è una ragazza, se è un ragazzo. Gli ha fatto una foto e praticamente l'ha messa sul web. Questo qua è diventato virale, è diventato
1: famoso,
3: virale.
1: Famoso.
3: Sì, famoso, ma proprio sì, per un discorso proprio, cioè, a livello anche di bellezza.
1: Ah, l'indiano, no, l'indiano.
3: Quindi è diventato, nel giro di poche ore, virale la cosa.
1: Sì.
3: E... a tal punto che la ditta per cui che lui lavorava, questa ditta di autotrasporti, ha deciso di licenziarlo perché era troppo, si parlava troppo di lui.
1: Ok, no. Ok.
3: Cosa è successo? È successo che nel giro di poco,
1: perché lui consegnava, faceva le consegne lui, no?
3: Eh sì.
1: E poi chiaramente tutte le donne fuori a aspettare sti pacchi, insomma, non era cosa, insomma, non è, le vie si riempivano di donne che urlavano sì, aspetto il pacco.
3: E praticamente nel giro di poco ha iniziato, ha avuto tantissimi follower sui social.
1: Sì,
3: a tal punto che un'agenzia di moda l'ha chiamato.
1: Mamma che noia, ragazzi, però.
3: No, praticamente da lì è iniziata la sua carriera da fotomodello.
1: Da fotomodello?
3: Eh sì.
1: E quindi?
3: E quindi per dire che a volte cioè nel senso che certe cose possono accadere anche così un po' per caso.
1: È per quello che sali sugli autobus te, allora. Tu sali sugli autobus. Sale, purtroppo non riesce a salire, perché trova sempre le porte che gli si chiudono proprio in faccia, così. È per quello che c'ha la faccia stretta. C'ha la faccia stretta perché ogni volta che tenta di entrare, pam, le porte si chiudono. E dai oggi e dai domani c'ha la faccia che è piatta, praticamente. È piatta. 26 puntate solo per l'indiano. È vero, tu potresti veramente fare un programma e lanciarlo su Netflix, un programma tutto tuo di racconti, ogni volta un racconto diverso, una serie praticamente di 180 puntate dove praticamente racconti una cosa di indiano, una cosa, tutte cose sconnesse tra loro, che non è che devono avere un senso logico. Cadavolo, io ti amo, ma come fai a sopportare Achille? Allora, a parte di tutto, ragazzi, io lo dico, però io lo prendo in giro come prendo in giro il ciccione, però ragazzi, per me sono bravi e che sono così, sono prendibili, come si può dire, non ha... Andrea, buongiorno, stai perdendo colpi, non ti sei neanche accorto che la nuova canzone di Jovanotti parla di Ugo. Non lo sapevo, non
2: è un convento, io l'ho sentita ma non so che attinenza ci può essere.
1: Infatti non vabbè, andiamo avanti, vabbè, fotomontaggio,
3: stavo riflettendo io.
1: Ah, ok, no, pensavo perché lui riflette così.
2: Aspetta,
1: tipo Mappagone,
2: Mappagone.
1: Allora, ci hanno mandato una notizia: a 23 anni beve 36 pinte di birra in 60 minuti. Porca miseria,
2: ammazza.
1: Entrò nel Guinness del Record Wars. Entrò nel libro del Record Guinness.
2: Lo vuoi dire bene in ordine?
1: Allora, no, perché non capisco se è entrato nel Guinness Record Wars oppure è entrato nel libro del Guinness, della birra Guinness, capito? può essere. Rileggo, magari decidete voi, che fai, mi strizzi l'occhio? Io parlo, quello mi fa l'occhiolino, cioè, non, vuoi una birra? Non offro, non dirò qua, basta che non ti fai avanti, insomma. A 23 anni beve 36 pinte di birra. Ma perché ridi? Perché ridi, ti asciughi la faccia? Ma non è possibile, ma io non posso trasmettere uno che continua a asciugarsi la faccia. Ma vieni con l'accappatoio domani, ti prego. Allora, a 23 anni, se ne ha 24, beve 36 pinte di birra in 60 minuti e entrò nel libro dei record Guinness. Che vuol dire?
2: Ah, forse hai ragione, Andrea, la birra e la Guinness. Adesso ha bevuto 36 birre ed è entrato nel libro dei record della Guinness.
1: Ah, della Guinness.
2: La Guinness avrà un suo libro e hanno scritto: questo si è bevuto 36 birre in 60 minuti.
1: Ah, si sono fatti un libro loro.
2: Può essere.
1: Ne potremmo fare anche noi.
2: Sì.
1: Beh, perché no? Tu entreresti in tutti i Guinness dell'ignoranza, proprio tutto dell'incapacità. Gli scienziati calcolarono che il suo tasso di alcol nel sangue sarebbe stato... Perché mi guardi così?
3: Che servo?
1: Ma non mi devi sorridere!
3: Il curiosità
1: che ci stai provando, scusa. Mi fa l'occhiolino, mi sorride, non ho capito. Ti emoziona la birra, ti eccita, non so, non la schiuma.
3: Ascolto il curiosità.
1: A 23 anni beve ancora, 36. 37, facevo 37, poi
2: è
1: passato
2: morto.
1: Un minuto. No. 36 pinte di birra in 60 minuti e entrò nel libro dei record Guinness. È inquietante lui che mi guarda così. Aspetta, che metto così. Gli scienziati calcolarono che il suo tasso di alcol nel sangue sarebbe stato dell'1,08%. Oggi Guinness si rifiuta di accettare qualsiasi risultato simile e il suo record rimarrà imbattuto per sempre. Che vuol dire?
2: Praticamente non invitano a ridursi in quella maniera perché 1,8 Andrea è morte praticamente.
1: Ah, veramente?
2: Come, oltre il come etilico.
1: Ah, perché una volta si poteva, ti ricordi, no? Ti dicevano addirittura fuma, sei in gravidanza, fuma che ti passa lo stress.
2: Certo.
1: Bevi la birra che fa bene. Tu, E invece poi si sono resi conto che insomma l'alcol e il fumo con moderazione, tutto con moderazione. Quindi la Guinness ha detto no, basta, non accettiamo più altri, perché voglio dire 36 non sono tantissime, voglio dire, no?
2: Come no?
1: Ah, sono tante.
2: Ma 36 birre?
1: Vabbè, ma in 60 minuti.
2: In un'ora?
1: In un'ora.
2: Ma tu sei matto.
1: Ma sei mai stato in Germania tu?
2: No.
1: Ah, ok, allora.
0: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Su Radio 60-70.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Rieccoci ancora qui con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato con Bruno Righetti, un incontro musicale di 10 minuti che tutti i giorni a ritmi regolarissimi ogni ora circa va in onda dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata e vi accompagniamo anche attraverso la musica nelle classifiche di così tanto tempo fa, rivivendo canzoni, riascoltando canzoni e quindi rivivendo emozioni con artisti che a volte avevamo anche messo un po' nel dimenticatoio. Protagonisti assoluti delle Hit Parade del periodo in cui ci stiamo parlando. Siamo infatti nel 1960, esattamente verso la fine del mese di giugno, un mese ormai orientato verso il periodo più bello della stagione per quanto ci riguarda, ed erano anche periodi splendidi dal punto di vista sociale, dal punto di vista generale. Il mondo andava dalle nostre parti, almeno leggermente meglio. Quindi andiamo a scoprire al primo posto che c'era. Chi c'era? C'era Percy Faith con la colonna sonora ormai famosa di Scandalo al Sole, Summer Place, che molte volte abbiamo sentito all'interno dei nostri appuntamenti. Quindi Caterina Valente al numero 2 con Personalità, Pat Boone di Words al punto 3 e Paul Anka di Puppy Love al numero 4. Ma scalando un po' verso la posizione numero 6, ascoltiamo ancora una volta un grande protagonista di quegli anni, ma protagonista anche in assoluto nei decenni a venire, cioè Adriano Celentano, Impazzito.

I momenti della carriera importante per Adriano Celentano, siamo a qualche passo da Il tuo bacio è come un rock e immediatamente prima della partecipazione al Festival di Sanremo con 24.000 baci, quindi in quel periodo di intermezzo, oltre a fare un incidente, incide anche questa canzone che si intitola Impazzivo per te e che arriva naturalmente nelle hit parade, prodromico di una carriera strepitosa come quella dell'artista che andiamo ad ascoltare adesso. Arriva dagli Stati Uniti ed è un personaggio già di grandissimo livello, ma stava proprio nella fase della sua carriera in cui interrompeva il rapporto intensissimo che aveva con il suo pubblico per dedicarsi per un certo periodo ad una remunerativa attività di attore in film non di grandissimo spessore ma di grandi incassi, di grande successo. È chiaro che sto parlando di Elvis Presley, allora in Hit Parade con i Jordan Air di Stuck on You.

0: Due belle canzoni per ricordarci quel 1960 che per, penso, qualcuno di voi significhi davvero tantissimo, quell'estate splendida, e noi l'abbiamo ricelebrata con il nostro appuntamento con le parade del passato. E da oggi noi inauguriamo una piccola rubrica in coda di trasmissione per salutarci con un momento dedicato alla felicità. Ce n'è bisogno davvero tanto, e allora noi nei nostri appuntamenti cercheremo di trovare quei 4 secondi che servono per ricordarci parole importanti riguardanti la felicità pronunciate da personaggi che sono vissuti anche molto prima dell'epoca delle nostre classifiche. In questo caso parliamo di una nobildonna, di una bellissima donna che si chiamava Anne Delanclaux, vissuta dal 1620 al 1706. Era una persona amabilissima, oltre che bella dal punto di vista fisico, aveva un'intelligenza assolutamente spiccata, e che a un certo punto della sua vita scrive: oggi un nuovo sole è sorto per me, tutto vive, tutto è animato, tutto sembra parlarmi della mia passione, tutto mi invita ad averne cura. Cerchiamo di cogliere degli spunti per essere anche noi un po' più felici. Noi ci sentiamo al prossimo appuntamento con le parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: C'era una volta Hit Parade, nuovo appuntamento con le parade del passato su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Come di consueto, anche un ringraziamento ai tantissimi ascoltatori che ogni giorno rimangono insieme a noi, ci sentono per la prima volta e decidono di lasciare uno spazio nel loro cuore anche per la nostra stazione. Sì, perché mi dicono che siamo intorno ai 100.000 al giorno, non c'è male, no? Grazie a tutti voi davvero di cuore. Se volete lasciate un messaggio sulla nostra pagina Facebook, saremo ben lieti di rispondervi e di salutarvi. Questo è un appuntamento classico ormai all'interno della programmazione di questo canale,

di cui ci occupiamo, ma è anche quella americana, spesso e volentieri diventa per noi fonte di ispirazione, diciamo così. Per questo appuntamento rimarremo nella nostra hit parade, quella di casa nostra, che vedeva al primo posto una canzone che ascolteremo tra qualche minuto, ma era una classifica, quella del 1970, nel periodo proprio in cui ci stiamo parlando, che aveva al suo interno un po' dei classici della musica italiana e anche ciò che era rimasto dei Beatles con le produzioni personali, ciò che era rimasto, erano rimasti tutti a dire la verità, ma quelli che producevano di più erano John Lennon e Paul McCartney e qualche spiraglio anche di George Harrison, perché no? Allora, il parade al primo posto, dicevo, una canzone che sentiremo qui.

0: ad un pezzo che era già stato scritto nel 1965 di riemergere, ed è quello che succede con Michel Delpech, che presenta White is White, che poi è la versione originale di L'isola di Wight dei Dick Dick.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

bel flashback davvero, una canzone che era la numero 2 dell'Hype Parade di quel 1970, una Hype Parade che era dominata da pezzi stranieri, perché anche al terzo c'erano i Beatles di Let It Be, un altro monster che andremo ad ascoltare sicuramente in uno dei prossimi appuntamenti. Adesso godiamoci la canzone regina di quella favolosa estate, che è It's 5 O'Clock degli Aphrodite Child.

0: non passa mai, il tempo per queste canzoni non passa mai. Quello delle parade invece sì, e si conclude qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo blocco. Un attimo solo per ricordarvi che abbiamo aperto anche questa piccola rubrica dedicata alle felicità, in un periodo in cui vi vede molto più predisposti a pensare a voi stessi, ad essere un po' più leggeri, a lasciare i pensieri sotto il lettino. E noi andiamo a sentire una frase molto importante, una frase sempre ovviamente che parla di felicità, di un artista che forse a molti non è conosciuta. Si chiama Corita Kent, era una ex religiosa dell'ordine di Maria del Cuore Immacolato di Maria di Los Angeles, che si è ricavata all'interno della pop art un ruolo importante, una grande fotografa e anche scrittrice. Qui la troviamo in un momento di riflessione quando dice: ama l'attimo e l'energia di quell'attimo si spanderà oltre tutti i confini. Fatene tesoro, a noi ci risentiamo nel prossimo blocco con le parade dedicate al passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
2: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna ridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo, 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol.

0: canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, 3 familiari. Laura Supino.
2: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Edena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo 2 settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono, Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano

0: ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua 6ª spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Altro blocco, altro appuntamento con le classifiche del passato. Oggi siamo, come in questo periodo, nel 1980, signore e signori, all'ascolto di questo mitico canale specializzato nella trasmissione di musica che arriva direttamente da questi 30 anni. Una montagna di canzoni, a volte scegliere davvero difficile, e quindi è un lavoro quello di riuscire a trovare in soli 10 minuti due canzoni che possano rappresentare quell'epoca. Qui si va molto a gusti personali, ve lo dico spassionatamente. Le due canzoni che ho scelto oggi sono rappresentative di due momenti particolarmente diversi. Prima di parlare di questo, però, andiamo ad ascoltare, a vedere innanzitutto qual era la situazione della nostra classifica. Non particolarmente, diciamo, di carattere, perché al primo posto c'era L'Ape Maia di Katia Svizzero, e quindi i cartoons che fanno la loro apparizione, la televisione che comincia a dettare i suoi ritmi. Adriano Celentano al secondo posto con Il Tempo Se Ne Va, al terzo Mai Canzone Fu Più Scritta in maniera più appropriata e in modo opportuno, Video Killed the Radio Star dei Buggles, e al quarto posto la canzone che andiamo ad ascoltare adesso. Si arriva dal successo di Tu sei l'unica donna per me, grande popolarità per Alan Sorrenti, che esce così dai percorsi contorti dell'underground per andare a guadagnarsi anche qualche fetta di notorietà e quindi a rimpinguare il conto in banca con questo disco, dal cui estrae anche un secondo successo molto popolare dal titolo Non so che darei. Alan Sorrenti.
0: C'era una volta Hit Parade.

Talentuoso Alan Sorrenti si è ascoltato un paio di dischi dei Bee Gees e ha trovato la via di Damasco, quindi ha trovato il modo di occupare le classifiche in maniera importante. Non so che darei, era al quarto posto della nostra hit parade, come dicevo poco fa, mentre noi adesso saltiamo negli Stati Uniti e andiamo insieme ad un pezzo che vi consiglio di ascoltare alzando il volume dei vostri auricolari. Questo è un successo mondiale, è stato scritto nel 1966 da Steve Winwood, Spencer Davis e da Muff Winwood, che insieme formavano lo Spencer Davis Group, una delle canzoni in assoluto più coverizzata del mondo ed è una delle 500 migliori canzoni del pop di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E noi la andiamo ad ascoltare immediatamente dalla interpretazione dei Blues Brothers, forse la più famosa, Gimme

0: Alberto. Il ritmo incalzante di Radio 60 70 80 non si disperde neanche negli appuntamenti dedicati alle hit parade del passato con Bruno Righetti, appuntamento che sta per volgere al termine, che chiude la parentesi sul 1980. È uno stop solo momentaneo, noi ci risentiremo tra un'ora circa. Vi dico soltanto che di questa canzone che abbiamo appena ascoltato esistono varie versioni, cito quella delle Supremes e dei Four Tops, poi naturalmente i Traffic, i Congas che ne fece un pezzo davvero epico, poi Patti Pravo in una sua esibizione dal vivo, i Grateful Dead, insomma anche Olivia Newton-John, insomma una canzone che abbiamo ritrovato con grande piacere. E adesso in chiusura di appuntamento, pillola di felicità, un momento di riflessione per ricordare un po' qualcuno che nella storia ha lasciato il segno, come il personaggio di cui citiamo adesso una frase: ci sono due modi di vivere la vita. Uno è come se non ci fossero i miracoli, l'altro come se tutto fosse un miracolo. Era Albert Einstein.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
2: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna. Arabia Saudita finita 4-0, con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo, 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Live.
1: Eccoci arrivati, eccoci arrivati. Ah, vedi, è lunedì, anche se è lunedì dobbiamo arrivare per forza. Lo so. Quante cose ci sarebbero da dire sul lunedì, ma è meglio che non le diciamo. Pare che c'è tanta gente che lunedì non lavora, vedi i parrucchieri, vedi. No, ci sono tante categorie che si possono riposare a lunedì. E a noi fa piacere, perché queste sono categorie che poi lavorano il sabato e la domenica, perciò vabbè. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, qua per dell'ottima musica come spesso accade tutti i giorni, dalle 7 alle 9 la mattina e dalle 15 alle 18 il pomeriggio. Vi do il numero di WhatsApp se siete dei nuovi ascoltatori e vorreste richiedere qualcosa inerente agli anni 60, 70, 80, 351 351 1000. È molto semplice, è vero, come è molto semplice sentire Dio su Visa in apertura con Sunshine Day.

0: Ettore, che mi scrivi qua? Anche i pensionati fanno feste il lunedì, vedi? Sì, perché ci sono certi pensionati che lavorano di brutto, eh? E allora il lunedì se lo regalano come giorno di vacanza, dai. Ma lui non me l'ha detto con questo spirito, no, no. Va bene, dai, Ettore, ti perdono oggi. Ma ti ne abbiamo oggi, 22. Devi aspettare ancora 9 giorni per la pensione.
1: Buongiorno,
0: hai capito?
1: Tranquillo. Tranquillo. Oggi compio gli anni, sì. Sono un giovane di 61 anni.
0: E auguri,
1: chiederei,
0: auguri,
1: per favore, una canzone del mio gruppo preferito, che sono i Pink Floyd. Però so che sono tutte canzoni lunghe e a me piacciono tutte. Lascio a te questo onere di sceglierne una. Grazie e buon caldo a tutti quanti.
0: Allora, 61. Ormai li abbiamo passati tutti questi. Ogni giorno c'è qualcuno che compie gli anni e ci fa piacere. Tanti auguri, Marco. 61 e non sentirli. Sul non sentirli, insomma. Ho scelto questa, guarda.

0: anche il mio amico Dami che dice: voglio vedere adesso qual è la canzone corta che metti dei Pink Floyd. Non ce ne sono corte, questa però dura 4 minuti a confronto di Wish You Were Here o di The Dark Side of the Moon che durano 8-9 minuti, o Comfortably Numb, questa va bene, dai. On the Turning Way! Grazie Marco! Tanti, tanti auguri per i tuoi 61!
1: Ciao Pier, sono Marina, volevo chiederti se mi mettevi su Loredana Bertè la canzone dedicato. Scusami, sono un po' imballata. Grazie.

0: Forse è meglio la versione cantata da nuovo, che ne dici? Magari è meglio quella di Fossati? Non lo so. Grazie Marina per dedicato di Loredana Bertelli.
1: Oh, sono Fabrizio di Ancona. Mi potresti mettere una canzone qualsiasi di Fela Kuti? Grazie, ciao.
0: Eccola qua, Sorrow, Tears and Blue.

Mamma mia, quanta gente simpatica che c'è qua. Sentendo e leggendo i vostri messaggi, tanti non li posso mandare perché sono sotto fascia protetta, ma non lo so io, vabbè. Un pezzo di Fela Kuti, Sorrow, Tears of Blood. Niente male a chi piace questo genere. Grazie Fabrizio. Fa caldo. Molto caldo. Quanti gradi ci sono lì? 37? Non è male.

0: Quanti gradi lì? Arezzato? Quanti? 37,2. Vedi. Appena? Ma non fa caldo con 37 gradi, no? Mamma mia, ragazzi. Grazie per questo pezzo, eh. Che c'è, Vincenzo? Che c'è?
1: Buongiorno Piero, sono Vincenzo da Torino. Sì. Volevo chiedere se potevi farmi sentire un pezzo dei Pet Shop Boys, quello più famoso che li ha portati al successo. E augurandolo a tutti i radioascoltatori di 60, 70, 80. Grazie a tutti. Ciao Pier.
0: Beh, ce ne sono tante, però ho scelto questa Sin, potevo metterti anche Paninaro, Art, Domino Dancing. Vabbè, ho scelto questa che mi piace. Dai, Sin.

0: 37 gradi in tutta Italia. Va bene, grazie, grazie.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Holiday. Era un po' che non la sentivamo, davvero. Grazie, buon pomeriggio anche a te.
1: Guarda che live che c'ho. Guarda, guarda. Jason Bond.
2: Ladies and gentlemen, from Heart, Anne and Nancy Wilson.

0: Penso che hanno applaudito anche i Led Zeppelin, ma non finire, perché questa versione è meglio della loro, davvero. Interpretazione sorelle Hearts, live, Stairway to Heaven, grazie, vedi. Sono le classiche cose che stanno bene rifatte, ma in questa maniera però, capito? Non come tutti i rifacimenti che sentiamo, che sono un po' tutte cosucce da buttare via. Questo è stato rifatto in una maniera, io penso, incredibile. Come abbiano fatto lo sanno appena loro, comunque, vabbè. Stairway to Heaven, che c'è, Remo?
1: Buon pomeriggio, Remo Mantova. Visto che siamo sì, in piena di canzoni fantastiche, Camaleonti, come sei bella. Grazie. Sì.

Dipende a chi lo dici, eh. Abbiamo capito, Remo, che tu sei innamorato dei gruppi italiani anni 70. Tra questi Camaleonti, che vabbè, insomma. Ogni tanto il saltino negli anni 70 lo facciamo, 60-70, e questo è stato un altro grande disco di Tonino e dei Camaleonti. Dopo Cuore di vetro, dopo Eternità, L'ora dell'amore, Perché ti amo, eccetera. Applausi. Come sei bella. Allora Ivan, cosa mi chiedi? Guarda che devo fare anche il coso io adesso. Devo interpretare anche i video delle persone, Mi potresti far ascoltare, mi dice Alison Moyet, quella con i video nel deserto? Dovrebbe essere questa, dovrebbe, non lo so. Love Resurrection. Va

0: Hai visto che Rimo ha richiesto come sei bella dei camaleonti e subito le donne sono andate davanti allo specchio, si sono guardate e ha detto come sei bella. Guarda che ne hanno di coraggio, ne hanno da vendere, devo dire. Va bene Maura, questa è la settimana del tuo compleanno, ne parleremo, fammi sapere il giorno però, perché cioè, non è che ti posso mettere un disco così, Cos'è che voleva oggi? Voleva Tozzi? Lascia stare, che adesso c'ho da fare. Dov'è la Cinzia? Cinzia, dammi una mano.
1: Buon pomeriggio Pierangelo, sono Cinzia di Castelnuovo. Sì. Ascolta, volevo sentire i DD oggi sognando la California, visto che magari un giorno potrò andarci, speriamo. Grazie.
0: Speriamo, è bellissimo, vai.

0: Vedi che dice anche lui: un giorno io verrò. Cinzia, mai dire non si sa mai, mai dirlo, perché quanto meno te l'aspetti, vedi, magari ti capita di andare in California. Che bello. Erano i Didi con Suonando la California. C'è la Didi qua di Verona, dov'è?
1: Ciao Pier, sono la Didi da Verona. Senti, metti su qualcosa dei Bee Gees, che le sento poco. Sono andati un po' giù secondo me. E invece
0: non è vero,
1: erano bravi, a me piacevano tanto. Ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao.
0: Guarda che ti metto io qua, guarda, guarda. Balliamo un lento, dai, spegni tutto per piacere.

0: Hai capito Didi? Invece della solita Stay In Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, eccetera. Abbiamo sentito questa Wish You Were Here, che è un lento favoloso. Se vi piace questa musica, se vi piacciono i lenti, ma certo che gli piacciono i lenti. Se non gli fossero piaciuti non avrebbero conosciuto la loro donna, no? Perché il lento è stata questa cosa che ci ha unito, ci ha fatto conoscere meglio, vedi, vedi, lo so, lo so. Oh oh! Però siete un po' disattenti, perché dirmi che i Bee Gees, i Clash o altri gruppi non si ascoltino mai per radio, questo non è vero, perché noi spesso e volentieri li mettiamo. Siete voi che magari accendete la radio nel momento sbagliato, non c'è, non ci sono, però li ascoltiamo.
1: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
1: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
0: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo, 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Allora, c'è qualcuno che ha avuto l'occasione di conoscerlo in questi giorni, di farsi firmare degli autografi, e poi c'è Samantha che ci ha fatto anche il video, Bruce Springsteen a Brescia, per vedere ad un concorso ippico sua figlia a Bedizzole. Vedi, vedi? Il boss
1: Ciao,
0: qua,
1: Pierangelo,
0: il boss è qua.
1: Sono Diego Monza Brianza. Volevo ascoltare un pezzo a tuo piacere dei Clash che non ho mai sentito in radio. 60, 70 e 80, se era possibile ascoltare un pezzo a tuo piacere, grazie. Buona giornata a tutti.

0: No, no, li ascoltiamo noi Clash, con London Calling, poi li sentiamo spesso, grazie a Diego di Monza. Questa è la Train in Vain. C'è il mio amico Carletto qua, no, è Carlo questo, non è Carletto, Carletto è un altro, questo è Carlo di Iesi. Dove è?
1: Sono Carlo di Iesi. Caldo che se muore qua. Comunque, ti chiedo oggi un disco degli Alphaville, Big in Japan. Lo dedico a tutti in ascolto e anche alla mia Stefania. Un bacio a tutti, grazie.

0: salutaci, salutaci Stefania, mi raccomando. Questa l'ha dedicata a lei? Vabbè. Piace anche ai francesi e Big in Japan.
1: Oggi ho dovuto fare lo sborone a lavorare, ma ho dovuto fare dura, simpatico con la signora qua del giardino. Ma niente da fare. Prima che svenisco.
0: È dura, dura.
1: Mi metti una del Mulley Shadow and Mike Oldfield. Ciao Pier.
0: I pensionati che vogliono tornare giovincelli quasi sono.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: intenditori molto sopraffini, devo dire. Grazie a Michele per questa Summer Night Day Night, un vecchissimo pezzo che ogni tanto lo andiamo a sentire.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Senti, sono Chris di Monza.
0: Buongiorno.
1: Oggi mi metteresti sì. magari una bella canzone dei Rockets, quindi un po' quello che ti furbo. Piace. Però mi raccomando, guarda, metti la bella, ma bella, anzi direi qualcosa bella. Di galattico. Ciao.
0: È furbo, ammazzo, ragazzi. Non mi dice il titolo, però mi dice metti qualcosa di galattico. Ma... mettiamola.

galattico, molto galattico. Allora, dov'è la Maura che compie gli anni questa settimana? Cos'è che mi dice qua? Aspetta un attimo che vado a vedere. Mi sono sentita giovane sentendo la canzone che ha richiesto Remo, che era Come sei bella dei Camaleonti. Sai che questa settimana ho il compleanno e voglio fare il percorso giovane, quindi vorrei ascoltare Umberto Tozzi. Questo che ha scritto, questo. Io ti metto nell'aria c'è.

0: c'hai ragione, caro Pierangelo, è vero,
1: Io non ho mai visto nessuno, ho sentito nessuno che compie gli anni una settimana intera, incredibile.
0: Lei è così, è avanti lei. Si sente molto, molto giovane e molto bella. Ne ha di coraggio, dico. Dopo aver sentito come si bella le camere oggi, è andata davanti allo specchio, ho detto: specchio delle mie brame!

ti si puoi mettere Pupo oppure Nino D'Angelo? No, no, no. No, no, non posso, non posso, perché sono... ho dei problemi con Pupo e anche con Nino D'Angelo. No. Non vanno, non vanno, no. Nicola, questa era per Maura, Maura, facci sapere il giorno che compi gli anni, così ti metto su la mette di Donatella Rettore, così sei a posto. Allora, posso salutare il mio amico Dario di Radio Gioventù e la carissima moglie Anna. Buongiorno signore e signori, buon pomeriggio a tutti voi da Rocca, cos'è lì? E Rocca Secca in provincia di Frosinone. Diluvia lì? Meno male, io te dedico una canzone. Ah, una donna per amico, Anna.

0: C'è qualcuno che compie gli anni a luglio, agosto, settembre qua? Li facciamo prima, li facciamo due mesi prima. Ci hai dato il là, Mauro, adesso qua. Vedi, vedi. Allora, questa l'abbiamo mandata alla signora Anna. Si dice così, se dobbiamo fare le persone per bene, alla signora Anna, da Dario di Radio Gioventù, va bene? Da donna per amica. Ma dov'è Rocca Secca? Rocca Secca è in provincia di Frosinone. Ah, ecco, ecco, ecco. Ma devo esserci passato io qualche volta di lì, davvero?
1: Buon pomeriggio, indelebile Pier, Luigi Danzone, per combattere questo terribile caldo. Oggi ti chiedo di farmi ascoltare una canzone dei Genesis che si chiama Throwing It All Away. Scusa per la pronuncia, ma dovrebbe essere esatta. Auguro a tutti, così ce la dividiamo insieme e ne sentiamo di meno, una buona caldagna. Un saluto.
0: Caldagna, caldagna. Hanno tutto quel linguaggio lì strano, zone Rimini, dicevano caldagna, caldagna. Eccoli Genesis.

0: Allora qua mi sto segnando tutti i compleanni. Qua Marfuli compie il 19 agosto, ne fa 61. Saverio il 22 luglio, ne farà 94. Quanti ne fai tu?
1: Sì.
0: Giù di lì, insomma. Poi chi c'è? Miriam li compie il 2 di agosto, Nikita il 2 di agosto. Ecco, già mi dicono adesso quando compiono gli anni, così me li disegno sul calendario. Allora io ringrazio Fabio Di Fermo per avermi detto dov'è Rocca
2: Secca. Buonasera Pier, dai, la mitica Rocca Secca, ci hanno girato pure Din Don, una chiesa per due.
0: Ah sì?
2: Con Salvi e Di Battista. Un abbraccione da Fabio Di Fermo.
0: Grazie Fabio, non lo sapevo. Adesso so dov'è anche Rocca Secca, vedi? So dov'è Calcinato, so anche dov'è Rocca Secca. Live!
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Angelo Lanfranchi.
2: Dai,
3: e Barbariga lo sai dov'è? Ciao Piero.
2: Chi è che compie gli anni qua? Al 16 luglio, Carlo? Siamo a posto qua. Prendo anche quelli che compiono gli anni a ottobre, novembre, dicembre, io, non c'è problema. Sì. Io li compio il 29 di settembre. Chi è che li compie ottobre qua?

Oh, ma quante cose che sto imparando oggi, ragazzi. Dario mi dice che Rocca 7 è stato girato i film di Indon, vabbè, questo lo sappiamo già, ma è la città di San Tommaso d'Aquino. Sono proprio ignorante come un cavallo io. Nonché la città di Severino Gazzelloni, un grande flautista. Ah, no, davvero. Vedi che tutti i giorni io grazie a voi imparo qualcosa qua. Poi allora qua. No, non so dov'è Barbariga, no, non

Io compio gli anni proprio come Berlusca, sì. 29 di settembre. Poi. Ma non le donne qua, vediamo. Grazie per Matt Bianco. 29 settembre li compie anche Battisti. Cambio giorno allora. Cambio giorno, cambio giorno.

0: Che mi deve spiegare questo? Ah, mi deve spiegare
1: il messaggio dov'è? Per Gianni, sei all'ascolto. Gianni, visto che tu sei vicino, spiega a Pier dov'è l'Omaniga.

0: Come, anche tu compi gli anni 29 settembre? Ma davvero? Chi è questo? È Manrico Santo Domingo,
1: allora,
0: questo.
1: Fammi anche gli auguri a me il 29 settembre e mettimi la canzone Rettore la mette, va. Michele dalla Thailandia, diciamo che grandi ascoltatori di Radio 60, 70 e 80. Vi voglio bene a tutti, soprattutto le donne. Ciao ciao a tutti.
0: Ah no, questo è Michele dalla Thailandia, eh? È lui che li compie il 29 settembre. Credi Monza li compie il 25 di ottobre. Qua siamo a posto, chi è che li compie a maggio? A maggio, fra un anno, dicami. Vabbè, dai, te li faccio già adesso io. Si sa mai che...

0: Allora, ascoltami Dario, dato che mi sembra che Rocca Secca sia una località così famosa, bisogna che mi inviti, E poi mi scrive che a Rocca Secca anche il grande Totò ha girato il film Il Medico dei Pazzi, dove lui interpretava il sindaco di Rocca Secca. Bisogna che mi inviti, Dario, cioè vengo una settimana a Rocca Secca io. Davvero, ma come? Ma un paese così famoso, io non lo sapevo. Non lo sapevo, pensavo che. Va bene, Dario. Nicola, tu li compri quando? Ah, siamo a posto. Lui il 29 maggio. Ho già riempito l'agenda, basta adesso, basta. Diego? Compie quando lui? Mamma mia, tutti che mi danno i dati.
1: Anche il mio, il 30 di agosto. Non so cosa sto combinando perché continuo a mandare messaggi, ma me li elimina. Non so perché.

0: grazie per Highway to Hell, naturalmente AC/DC.
1: Ciao grande famiglia, oggi sono super ritardo, oggi è stato proprio lunedì, un sacco di cose da fare prima di partire. Giovedì parto, vado in Trentino, spero ci sia fresco, mezzo alla natura. Spengo il telefono, mi sa che non vi ascolto, o forse sì, non lo so, vedrò quando sono su. Oggi mi piacerebbe ascoltare, se riesci, In the Pool di Mike Oldfield, che ho bisogno di un attimo di relax. Va bene, quando vuoi, appena puoi, se riesci a inserirmi. Ciao a tutti, buon lunedì. Ciao ciao!

0: Ascolta Dario, ma se io vengo a Rocca Secca possiamo fare la diretta da lì? Posso fare la diretta da lì 4-5 giorni? Sì, da Radio Gioventù, dai, facciamo la diretta da lì. Sai che figo, mazzo. Allora grazie Barbara Freind, Pluto Mike Hoffeld. Sei rilassata? Preparato la valigia? Tutto a posto? Mi raccomando, portati il Loden perché fa freddo lì.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live.
3: Eccola
4: con Pierangelo Lambrecchi. Sapevo
5: sì,
4: io.
5: Tra l'altro super relax perché sono sola e soletta, non c'è nessuno che mi rompe le scatole. Faccio quello che voglio. Ciao.
3: Stai attenta che magari ti faccio una sorpresa, che poi andiamo funghi, eh. Un funghetto tra l'altro.

0: Allora Barbara, quasi quasi ti mando Tommaso io,
1: certe cose se donne non te le devono dire, è come buttare benzina sul fuoco.
0: Ma guarda che io con la Barbara sono amico, la conosco da quanti anni è che ci conosciamo, Barbara? La ventina, 15, 20. Io faccio le sorprese, arrivo inaspettatamente, arrivo lì. Però se vuoi ti mando Tommaso, che lui guarda solo il nome.

Tommaso, mi dispiace, no. Ha detto che preferisce me perché vuole andare sul sicuro, hai capito? Te non ti conosce, non sa quello che può succedere. È così. Però che le vacanze siano fatte da single, guarda che non è una brutta idea, perché c'è. Uno è lì, single, fa quello che gli pare, nessuno rompe le palle, che bello. Te ne mando un

chi è che compie gli anni come Bill Clinton? Chi è che... Ah, è Marfu? Marfu si chiama lui. Compie gli anni il giorno di Bill Clinton sotto la scrivania con Monica Lewinsky. Chi ha scritto questo? Ah, lui!

0: Eccolo qua, Isaac Hayes, fantastico, Wim from Shaft. Shaft! Stavo pensando a un pezzo di Barry White, io, che dici?
1: Stupisci!

0: andare in Trentino perché sei pericolosi lì, sei pericolosi. No, i funghi non si raccolgono ancora, non so cosa tu vada a fare lì. Vai a cavallo? Vai a cavallo. Ah, ci sono dei maneggi che sono favolosi in Trentino. Prendi un pony però, Non prendere un cavallo, prendi
1: ciao
0: un pony.
1: Pier, sotto il sole ti chiedo una cosa. Daddy Cool, visto che hai messo Kung Fu Fighting, bellissima. Shaft, bellissima, ci manca questa. Ciao, e come sempre grazie della compagnia da chi si è cotto sotto il sole sulla carta che ha tramato. Ciao.
0: E poi basta. Te lo metto Daddy Cool, eccolo qua.

0: C'è un'aria frizzantina oggi qua, sì.
1: Ma
0: sì,
1: buon
0: sì,
1: pomeriggio,
0: sì.
1: Pier. Oggi sento una vita frizzantina che contrasta un po' col caldo che c'è lì fuori e che mi fa venire voglia di chiederti una canzone pimpante di Kylie Minogue. Avevi in mente I Should Be So Lucky. La dedico a tutti quelli che come me stanno lavorando. Buon pomeriggio e buona giornata a tutti da Giulia. Ciao ciao.

0: che è successo lì?
1: Io quando sento la Giulia andrei a piedi in America anche a trovarla. Non lo so perché. Non lo so.
0: Giulia, hai fatto caso che oggi mi hai chiamato Pierre con la L francese, non mi è mai capitato. Pierre, mi ha detto. Riascolta il messaggio, davvero? Lei fa apposta, perché ha la R così lei. Grazie Giulia.
2: Ciao,
0: che
2: Pierre.
0: C'è qua?
2: Oggi voglio metterti in difficoltà. Metti un pezzo inedito che non avevo mai sentito di quella discografia infinita di Patrick Hernandez, se lo trovi. Scherzo naturalmente, ciao Marzio.
0: Sì,

0: Emiliano, non mi ricordo se ti ha salutato, ti ha salutato la Giulia? Emiliano che da un anno che conosce e ha sentito la Giulia ha aperto una falegnameria. Lo sapevo io.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Ciao Pier, oggi ascoltiamo Brothers in Arms di Mark Knopfler per portare un po' di refrigerio in questo caldo. Ciao.

0: Ma lo sentite anche voi il freschino con questa canzoncina?
1: Comunque capo, però bisogna dire una cosa, che tutte le ragazze di questa radio hanno delle belle voci, tutte le ragazze di questa radio hanno delle gran belle voci, bellissime.
2: È vero. Sì, è vero. A volte le voci non corrispondono al resto, comunque sono bellissime.

Ma io l'ho sempre detto che abbiamo delle ascoltatrici che hanno una voce meravigliosa, una voce matura, sai, senti la voce di una donna, cioè non è la voce di una ragazzina, la voce matura di una donna fa sempre piacere essere sentita, eh? È vero? Per forza. Come anche le voci degli uomini, anche voi ometti avete una voce prorompente, bella, suadente, coinvolgente, sublime, sì vabbè, sublime.

0: che se lo ascolti tutti i giorni, ma ne vale proprio la pena, perché è un pezzo bello così, ti coinvolge in qualsiasi situazione, devo dire, mentre stai lavorando, mentre stai andando in macchina, eccetera eccetera. Bello, bello, bello. La cura di Battiato. Vedi che c'è il mio amico Roby qua. Dov'è? Eccolo qua.
1: Ciao Piero, Roby, tutto bene? Ti sento anche il mattino, non preoccuparti. Fa caldo. Allora, ma sì, una giù russo, dai, un'estate al mare, ma sì, non so se l'hanno già richiesta, non lo so, comunque ci sta, dai, un'estate al mare, e vai, dai. Ciao Pier, una buona serata a tutti e un buon proseguimento d'estate.

dedicate interamente all'estate. Prova a usare il salvagente se sei capace a nuotare, vedi che ti succede. Io mi stavo affogando con un salvagente. Vabbè, se sei capace a nuotare e ti metti in salvagente, davvero, guarda, c'è questa sensazione di andare a fondo. Io non lo so perché. Prova. Ormai tutti sanno nuotare, dai, vai. Chi è che non sa nuotare, alzi la mano. Ecco, nessuno, vedi.

0: un bel rewind di Vasco, c'è da spostare la macchina. 60-70-80 live.
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

solamente una volta le discoteche, vabbè, erano super affollate, c'erano migliaia di persone, e la prima cosa che mi capitava di fare quando entravo in discoteca è di fare gli annunci per far spostare le macchine, guarda. E Salvi ha pensato bene di farci anche un dischetto, anzi ne ha fatti due, perché ha fatto questo che c'è da spostare le macchine, poi ha fatto anche Esatto, per quella proprio era una canzone giusta, giusta per Sanremo, giusto? Allora vado dalla Cri di Varese augurandole un buon pomeriggio, metto e ho

questa musica la si ascolta solamente ascoltando 60, 70, 80, perché altrimenti da nessun'altra parte ti metterebbero un pezzo del genere, che sai che ti dicono è vecchio, è vecchio. Sì. È vecchio, è vecchio. Se tutte le cose vecchie fossero così, insomma, va bene. Viva le cose vecchie. E ho suonato, grazie per gli America, grazie Cree. Devo ringraziare la signora Giuditta che mi ha chiesto questo pezzo molto, molto, molto toccante e anche molto bello di Giorgio Faletti.

siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

meraviglioso, maestoso Phil Collins in the tonight. Chissà cosa ci sarà nell'aria stasera, ma è sempre una sorpresa, vedi? Come una sorpresa è sempre stata la musica di Phil Collins, che ha fatto innamorare il mondo. Qua mi dicono tanti pezzi sono spariti dalle radio, compreso anche il grande Neil Young, che andiamo ad ascoltare con Harvest. Eccolo qua.

0: Vabbè, insomma, questo è uno spettacolo,
1: Ah, che bella! Questa canzone mi rievoca dei momenti meravigliosi. Grazie.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio d'Ancona. Allora, domani nella Dorica c'è il Grande Vasco. Siccome parteciperò a questo concerto con mio amico Alessio, che dopo un po' di guai con la giustizia è libero, ti volevo chiedere Liberi Liberi. Grazie, è dedicata ad Ale. Ciao.

0: Allora, caro Fabrizio e caro Ale, buon concerto per domani sera. Per due date si ferma dalle parti vostre, no Vasco? Per forza. Teneteci aggiornati, vabbè, non ci sarebbe neanche bisogno perché sappiamo del successo dei concerti di Vasco, però così teneteci informati di com'è andata, grazie.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, lancia l'allarme: l'Europa si deve svegliare.
3: Ricorda ancora una volta come ormai viviamo in un momento geopolitico in cui l'Europa è sfidata da vecchie alleanze come quella dell'America, che cominciano, diciamo, a non essere così scontate, e sfide di altri attori geopolitici come appunto può essere Putin o la Cina da un punto di vista economico. Ebbene, per Panetta non bisogna perdere tempo, bisogna andare dritti come un treno a completare l'architettura europea, e individua anche, diciamo, tre punti fondamentali che dovrebbero portare l'Europa ad avere un'autonomia strategica ed operativa molto molto più pronunciata rispetto a quella di oggi. Il primo è fare degli investimenti in alcuni settori comuni come la difesa e la tecnologia per recuperare il tempo perduto. Il secondo punto è quello di andare avanti nell'unione dei mercati, cioè nel fatto che ci possa essere un mercato davvero unico e soprattutto da un punto di vista finanziario avere un'integrazione diciamo completa del mercato dei capitali e dei risparmi, appunto per far sì che poi i risparmi europei possano andare in investimenti nelle aziende europee, non aziende americane come succede adesso. Infine poi bisogna completare il progetto dell'euro digitale, bisogna dare all'euro quindi una dimensione nuova digitale che possa far sì che come moneta possa davvero sfidare il dollaro e le altre valute appunto nella egemonia monetaria.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale, Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a

California, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.

grande pezzo d'amore di Gilberto Sullivan e Alan Again, che poi vorrebbe dire di nuovo da solo, vedi? Sei di nuovo solo, vedi? Dopo tutte le varie esperienze sei di nuovo lì, solo, solo, soletto. Alone Again, grande Gilberto Sullivan. E a proposito di Alone, c'era questo pezzo degli Art, bellissimo.

Allora, ma come dico al solito, noi cerchiamo, insomma, in base alle richieste, di concludere sempre il programma in dolcezza. Infatti i pezzi dolci che mi richiedete per la maggior parte li tengo verso la fine del programma, perché è bello regalare così dolcezza a fine trasmissione, no? Questa era Alone dalle Heart, voce incredibile, sentite oggi anche con Starway to Heaven. Vabbè, insomma, non c'è bisogno di molte presentazioni qua. A proposito, mi hanno chiesto Michael Bolton con questa A Love So Beautiful.

è di un amore così bello che è un peccato abbandonarlo, o meglio perderlo, no? Vabbè, grande poeta, eccolo qua, Michael Bolton. Abbiamo finito? Eh no, ma io vi lascio con un letto, perché vi voglio lasciare con un letto, perché è giusto così, no? Va bene, 17:59, l'appuntamento domani alle 15 e naturalmente anche il mattino dalle 7 alle 9, momenti nei quali ascolteremo della gran bella musica grazie a voi ascoltatori. Da Pierangelo, grazie! Momento molto molto limone. Ok, ciao a tutti, buona serata, siate ricchi, siate felici e siate rilassati. Eccolo qua, Easy dei Comodore.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
3: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
4: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
2: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
5: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
2: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina, Austria, Francia, Iraq, Giordania, Algeria e Norvegia, Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per

0: su Radio 60 70 80.
1: Radio la 60, musica mixata 70, 80, degli anni più belli. Studio più 30 anni di grandi successi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
3: L'economia.
2: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3%.

0: lavoratori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea, insieme a quella francese, in negativo. È tutto, a più tardi.
1: Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagone e l'assemblea riunita a Roma. L'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% di Giancarlo Abete. Mondiali tra la sera e la notte italiana, 4 partite del secondo turno dei gironi: Argentina-Austria, Francia-Iraq, Giordania-Algeria e Norvegia-Senegal. Nonostante le due sconfitte in due gare e l'eliminazione dai mondiali, Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Le sue parole in conferenza stampa poco fa.
2: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo.
1: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Rieccoci ancora qui con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato con Bruno Righetti, un incontro musicale di 10 minuti che tutti i giorni a ritmi regolarissimi ogni ora circa va in onda dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata e vi accompagniamo anche attraverso la musica nelle classifiche di così tanto tempo fa, rivivendo canzoni, riascoltando canzoni e quindi rivivendo emozioni con artisti che a volte avevamo anche messo un po' nel dimenticatoio. Protagonisti assoluti dell'Hit Parade del periodo in cui ci stiamo parlando. Siamo infatti nel 1960, esattamente verso la fine del mese di giugno, un mese ormai orientato verso il periodo più bello della stagione per quanto ci riguarda, ed erano anche periodi splendidi dal punto di vista sociale, dal punto di vista generale. Il mondo andava dalle nostre parti, almeno leggermente meglio. Quindi andiamo a scoprire al primo posto che c'era Percy Faith con la colonna sonora ormai famosa di Scandalo al Sole, Summer Place, che molte volte abbiamo sentito all'interno dei nostri appuntamenti. Quindi Caterina Valente al numero 2 con Personalità, Pat Boone di Words al punto 3 e Paul Anka di Puppy Love al numero 4. Ma scalando un po' verso la posizione numero 6, ascoltiamo ancora una volta un grande protagonista di quegli anni, ma protagonista anche in assoluto nei decenni a venire, cioè Adriano Celentano, Impazzito per

I primi momenti della carriera importante per Adriano Celentano, siamo a qualche passo da Il tuo bacio è come un rock e immediatamente prima della partecipazione al Festival di Sanremo con 24.000 baci, quindi in quel periodo di intermezzo, oltre a fare un incidente, incide anche questa canzone che si intitola Impazzivo per te e che arriva naturalmente nel hit parade, prodromico di una carriera strepitosa, come quella dell'artista che andiamo ad ascoltare adesso. Arriva dagli Stati Uniti ed è un personaggio già di grandissimo livello, ma stava proprio nella fase della sua carriera in cui interrompeva il rapporto intensissimo che aveva con il suo pubblico per dedicarsi per un certo periodo ad una remunerativa attività di attore in film non di grandissimo spessore ma di grandi incassi, di grande successo. È chiaro che sto parlando di Elvis Presley, allora in Hit Parade con i Jordan Airs di Stuck

0: Sabato.
1: Due belle canzoni per ricordarci quel 1960 che per, penso, qualcuno di voi significhi davvero tantissimo, quell'estate splendida, e noi l'abbiamo ricelebrata con il nostro appuntamento con l'Hit Parade del passato. E da oggi noi inauguriamo una piccola rubrica in coda di trasmissione per salutarci con un momento dedicato alla felicità. Ce n'è bisogno davvero tanto, e allora noi nei nostri appuntamenti cercheremo di trovare quei 4 secondi che servono per ricordarci parole importanti riguardanti la felicità pronunciate da personaggi che sono vissuti anche molto prima dell'epoca delle nostre classifiche. In questo caso parliamo di una nobildonna, di una bellissima donna che si chiamava Anne Delanclaux, vissuta dal 1620 al 1706. Era una persona amabilissima, oltre che bella dal punto di vista fisico, aveva un'intelligenza assolutamente spiccata, e che a un certo punto della sua vita scrive: oggi un nuovo sole è sorto per me, tutto vive, tutto è animato, tutto sembra parlarmi della mia passione, tutto mi invita ad averne cura. Cerchiamo di cogliere degli spunti per essere anche noi un po' più felici. Noi ci sentiamo al prossimo appuntamento con le parole del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Ciao.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: This is a journey into sound.

0: volume, pump up the volume.
1: Wait a minute, you better talk to my mother.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: anni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: C'era una volta Hit Parade, nuovo appuntamento con le parade del passato su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Come di consueto, anche un ringraziamento ai tantissimi ascoltatori che ogni giorno rimangono insieme a noi, ci sentono per la prima volta e decidono di lasciare uno spazio nel loro cuore anche per la nostra stazione. Sì, perché mi dicono che siamo intorno ai 100.000 al giorno, non c'è male, no? Grazie a tutti voi davvero di cuore, se volete lasciate un messaggio sulla nostra pagina Facebook, saremo ben lieti di rispondervi e di salutarvi. Questo è un appuntamento classico ormai all'interno della programmazione di questo

di cui ci occupiamo, ma è anche quella americana, spesso e volentieri diventa per noi fonte di ispirazione, diciamo così. Per questo appuntamento rimarremo nella nostra hit parade, quella di casa nostra, che vedeva al primo posto una canzone che ascolteremo tra qualche minuto, ma era una classifica, quella del 1970, nel periodo proprio in cui ci stiamo parlando, che aveva al suo interno un po' dei classici della musica italiana e anche ciò che era rimasto dei Beatles con le produzioni personali, ciò che era rimasto, erano rimasti tutti, a dire la verità, ma quelli che producevano di più erano John Lennon e Paul McCartney e qualche spiraglio anche di George Harrison, perché no? Allora, il Parade al primo posto, dicevo, una canzone che sentiremo, quindi...

0: permettono ad un pezzo che era già stato scritto nel 1965 di riemergere, ed è quello che succede con Michel Delpech, che presenta White is White, che poi è la versione originale di L'isola di Wight dei Dick Dick.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

un bel flashback davvero, una canzone che era la numero 2 della Hit Parade di quel 1970, una Hit Parade che era dominata da pezzi stranieri, perché anche al terzo c'erano i Beatles di Let It Be, un altro monster che andremo ad ascoltare sicuramente in uno dei prossimi appuntamenti. Adesso godiamoci la canzone regina di quella favolosa estate, che è It's 5 O'Clock degli Aphrodite Child.

0: Non passa mai, il tempo per queste canzoni non passa mai. Quello delle parade invece sì, e si conclude qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo blocco. Un attimo solo per ricordarvi che abbiamo aperto anche questa piccola rubrica dedicata alle felicità, in un periodo in cui vi vede molto più predisposti a pensare a voi stessi, ad essere un po' più leggeri, a lasciare i pensieri sotto il lettino. E noi andiamo a sentire una frase molto importante, una frase sempre ovviamente che parla di felicità, di un artista che forse a molti non è conosciuta. Si chiama Corita Kent, era una ex religiosa dell'ordine di Maria del Cuore Immacolato di Maria di Los Angeles, che si è ricavata all'interno della pop art un ruolo importante, una grande fotografa e anche scrittrice. Qui la troviamo in un momento di riflessione quando dice: ama l'attimo e l'energia di quell'attimo si spanderà oltre tutti i confini. Fatene tesoro, a noi ci risentiamo nel prossimo blocco con le parade dedicate al passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Altro blocco, altro appuntamento con le classifiche del passato. Oggi siamo, come in questo periodo, nel 1980, signore e signori, all'ascolto di questo mitico canale specializzato nella trasmissione di musica che arriva direttamente da questi 30 anni. Una montagna di canzoni, a volte scegliere davvero difficile, e quindi è un lavoro quello di riuscire a trovare in soli 10 minuti due canzoni che possano rappresentare quell'epoca. Qui si va molto a gusti personali, ve lo dico spassionatamente. Le due canzoni che ho scelto oggi sono rappresentative di due momenti particolarmente diversi. Prima di parlare di questo, però, andiamo ad ascoltare, a vedere innanzitutto qual era la situazione della nostra classifica. Non particolarmente, diciamo, di carattere, perché al primo posto c'era L'Ape Maia di Katia Svizzero, e quindi i cartoons che fanno la loro apparizione, la televisione che comincia a dettare i suoi ritmi. Adriano Celentano al secondo posto con Il Tempo Se Ne Va, al terzo Mai Canzone Fu Più Scritta in maniera più appropriata e in modo opportuno, Video Killed the Radio Star dei Buggles, e al quarto posto la canzone che andiamo ad ascoltare adesso. Si arriva dal successo di Tu sei l'unica donna per me, grande popolarità per Alan Sorrenti, che esce così dai percorsi contorti dell'underground per andare a guadagnarsi anche qualche fetta di notorietà e quindi a rimpinguare il conto in banca con questo disco, dal cui estrae anche un secondo successo molto popolare dal titolo Non so che darei. Alan Sorrenti.
0: C'era una volta Hit Parade.

Artista talentuoso, Alan Sorrenti si è ascoltato un paio di dischi dei Bee Gees e ha trovato la via di Damasco, quindi ha trovato il modo di occupare le classifiche in maniera importante. Non so che darei, era al quarto posto della nostra hit parade, come dicevo poco fa, mentre noi adesso saltiamo negli Stati Uniti e andiamo insieme ad un pezzo che vi consiglio di ascoltare alzando il volume dei vostri auricolari. Questo è un successo mondiale, è stato scritto nel 1966 da Steve Winwood, Spencer Davis e da Muff Winwood, che insieme formavano lo Spencer Davis Group, una delle canzoni in assoluto più coverizzata del mondo ed è una delle 500 migliori canzoni del pop di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E noi la andiamo ad ascoltare immediatamente dalla interpretazione dei Blues Brothers, forse la più famosa, Give Me Some Love.

0: Il ritmo incalzante di Radio 60 70 80 non si disperde neanche negli appuntamenti dedicati alle hit parade del passato con Bruno Righetti, appuntamento che sta per volgere al termine, che chiude la parentesi sul 1980. È uno stop solo momentaneo, noi ci risentiremo tra un'ora circa. Vi dico soltanto che di questa canzone che abbiamo appena ascoltato esistono varie versioni, cito quella delle Supremes e dei Four Tops, poi naturalmente i Traffic, i Congas che ne fecero un pezzo davvero epico, poi Patti Pravo in una sua esibizione dal vivo, i Grateful Dead, insomma anche Olivia Newton-John, insomma una canzone che abbiamo ritrovato con grande piacere. E adesso in chiusura di appuntamento, pillola di felicità, un momento di riflessione per ricordare un po' qualcuno che nella storia ha lasciato il segno, come il personaggio di cui citiamo adesso una frase. Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è come se non ci fossero i miracoli, l'altro come se tutto fosse un miracolo. Era Albert Einstein.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70